Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

tanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai, abbandoniamo.

Hai paura, hai l'ansia, hai timore, hai le paranoie. Non distolgono lo sguardo come

proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

Papà, vorrei parlarti un po', non ho il coraggio e te lo canterò, quello che sento e non ti ho detto mai, e sono certo che lo ascolterai. Tu nel mio cuore sei ancora qui, tra questi ovili forti e senza età, la vita a volte sai che va così, seguendo il sogno della libertà. Sei stato padre eppure mai padrone, quando la terra aveva bisogno anche di me, fin quando il sole scendeva nel mare, accendevi i sogni più belli per me.

Mio caro padre, se tu sapessi come sei presente appena un dubbio appare nella mia mente, come accompagni ogni mio passo verso quella porta aperta in fondo all'universo. Sono tuo figlio e ne sono fiero, fiero di aver avuto un padre così

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

bacerai. Per me non è un problema, io ti chiamo. Ah, ti fai sentire tu.

0: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.
1: Radio Orizzonti in blu, la radio più vicina a te.
2: La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più.

hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile, che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te

responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: hai stancato e ti dico addio. Siamo in tanti che inseguono un bacio.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Lo so bene che succede quando non mi lascio andare e mi arrendo come sempre al brutto vizio di pensare. Misuro tutte le parole

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Buongiorno a tutti voi e a quelli che pregano con noi mediante Radio Orizzonti. Oggi 20 agosto è la memoria, celebriamo la memoria di San Bernardo, abate, dottore della Chiesa, venne anche a Milano, dove appunto fondò il monastero di Chiaravalle, che è conosciuto così, nei pressi di Milano. Le lodi del giovedì della quarta settimana, pagina 597. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Amen. Alleluia. Dirigi, Signore, i nostri passi sulla via della pace. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide e suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dirigi, Signore, i nostri passi sulla via della pace. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che hai suscitato nella Chiesa San Bernardo abate, quale lampada che arde e risplende, fa che per sua intercessione camminiamo sempre con rinnovato fervore di spirito come figli della luce. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Come una madre consola un figlio suo, io vi consolerò, dice il Signore.
1: Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti l'amate, sfavillate di gioia con essa, voi tutti che avete partecipato al suo lutto. Così succhierete al suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni. Succhierete con delizia l'abbondanza del suo seno, poiché così dice il Signore: ecco, io farò scorrere verso di essa la prosperità come un fiume, come un torrente in piena la ricchezza dei popoli. I suoi bimbi saranno portati in braccio, sulle ginocchia saranno accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi darò consolazione. In Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come erba fresca. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come una madre consola un figlio suo, io vi consolerò, dice il Signore. È bello e dolce lodare il Signore. Lodate il Signore. È bello cantare al nostro Dio. dolce lodarlo come a lui conviene.
1: Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele, risana i cuori affranti e fascia le loro ferite.
0: Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome.
1: Grande è il Signore onnipotente, la sua sapienza non ha confini. Il Signore sostiene gli umili, ma abbassa fino a terra gli empi.
0: Cantate al Signore un canto di grazia, intonate sulla cetra inni al nostro Dio.
1: Egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra, fa germogliare l'erba sui monti.
0: Provvede il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano a lui. Non fa conto del vigore del cavallo, non apprezza l'agile corsa dell'uomo.
1: Il Signore si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua grazia.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: È bello e dolce lodare il Signore. Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica. Tu che sei fedele e per la tua giustizia rispondi. Non chiamare in giudizio il tuo servo. Nessun vivente davanti a te è giusto. Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita. Mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo. In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore. Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi precetti prodigi. A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore, viene meno il mio spirito. Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido. Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Prudente casta sia la nostra lingua, ogni litigio aborra, lucidi e penetranti gli occhi vedano oltre le cose vane.
1: Sia

0: vinci.
1: E quando spenti i fuochi del tramonto, la notte tornerà con le sue stelle, serbati illesi dai terrestri inganni, ancora canteremo la tua gloria. Lode all'Eterno Padre, all'Unigenito Figlio, allo Spirito Santo, unico Dio nei secoli. Amen. Si elevi la nostra preghiera a colui che per salvarci è venuto tra noi ed è ritornato al Padre per riaprirci le porte del santuario di Dio.
0: Cristo, che per santificare il tuo popolo ti sei immolato fuori dalla porta della tua città, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Figlio di Dio, provato in ogni cosa eccetto il peccato, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che mirando alla gioia ti sei sottoposto alla croce, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Mediatore garante dell'alleanza nuova e migliore, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Sommo sacerdote dei beni futuri, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gesù Cristo, che sei sempre lo stesso, ieri, oggi e nei secoli, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Benedicimi Padre.
1: Leggi la parola del Signore.
2: Lettura del libro di Neemia. In quei giorni si alzò un gran lamento da parte della gente del popolo e delle loro mogli contro i loro fratelli giudei. Alcuni dicevano: i nostri figli e le nostre figlie sono numerosi, prendiamoci del grano per mangiare e vivere. Altri dicevano: dobbiamo impegnare i nostri campi, le nostre vigne e le nostre case per assicurarci il grano durante la carestia. Altri ancora dicevano: abbiamo preso denaro a prestito sui nostri campi e sulle nostre vigne per pagare il tributo del re. La nostra carne è come la carne dei nostri fratelli, i nostri figli sono come i loro figli. Ecco, dobbiamo sottoporre i nostri figli e le nostre figlie alla schiavitù, e alcune delle nostre figlie sono già state ridotte schiave e non possiamo fare nulla, perché i nostri campi e le nostre vigne sono in mano ad altri. Quando udii i loro lamenti e queste parole, ne fui molto indignato. Dopo aver riflettuto dentro di me, accusai i notabili e i magistrati e dissi loro: voi esigete dunque un interesse tra fratelli? Convocai contro di loro una grande assemblea e dissi loro: noi, secondo la nostra possibilità, abbiamo riscattato i nostri fratelli giudei che si erano venduti agli stranieri. E ora, proprio voi vendete i vostri fratelli perché siano rivenduti a noi? Allora quelli tacquero e non seppero che cosa rispondere. Io dissi: quello che voi fate non va bene. Non dovreste voi camminare nel timore del nostro Dio per non essere scherniti dagli stranieri, i nostri nemici? Ma anch'io, i miei fratelli e i miei servi abbiamo dato loro in prestito denaro e grano. Condoniamo questo debito. Rendete loro oggi stesso i loro campi, le loro vigne, i loro oliveti e le loro case e l'interesse del denaro del grano, del vino e dell'olio che voi esigete da loro. Quelli risposero: restituiremo e non esigeremo più nulla da loro. Faremo come tu dici. Allora chiamai i sacerdoti e li feci giurare di attenersi a questa parola. Poi scossi la piega anteriore del mio mantello e dissi: così Dio scuota dalla sua casa e dai suoi beni chiunque non manterrà questa parola, e così sia egli scosso e svuotato di tutto. Tutta l'assemblea disse: amen, e lodarono il Signore. Il popolo si attenne a questa parola. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria.
3: In Dio è la mia salvezza e la mia gloria.
0: Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza. Lui solo è mia roccia e mia salvezza, mia difesa, non potrò vacillare.
3: In Dio è la mia salvezza e la mia gloria.
0: In Dio è la mia salvezza e la mia gloria, il mio riparo sicuro, il mio rifugio è in Dio. Confida in Lui, o popolo, in ogni tempo. Davanti a Lui aprite il vostro cuore, nostro rifugio è Dio.
3: In Dio è la mia salvezza e la mia gloria.
0: Sì, sono un soffio i figli di Adamo, una menzogna a tutti gli uomini. Tutti insieme, posti sulla bilancia, sono più lievi di un soffio.
3: In Dio è la mia salvezza e la mia gloria.
0: Non confidate nella violenza, non illudetevi della rapina. Alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore.
3: In Dio è la mia salvezza e la mia gloria.
4: Alleluia, alleluia, alleluia.
0: Già la scure è posta alla radice degli alberi. Fate dunque un frutto degno della convivenza.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù diceva ancora alle folle: perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada cerca di trovare un accordo con lui, per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegni all'esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli il fatto di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Sono due letture un po' complesse, un po' difficili. Vediamo, incomincio a spiegare un pochino la prima lettura dal libro di Neemia. In pratica cosa dice questo brano? Ecco, quando gli ebrei, che sono stati deportati, vero? Nella terra di Babilonia, dopo l'editto di Ciro nel 538, ritornano. Hanno la possibilità di ritornare nella loro terra, a casa loro. E quando arrivano, trovano che le loro case, i loro beni, i loro campi sono occupati già da altre persone. Qualcosa del genere succede un po' anche da noi, no? Quando magari lasci la casa per un po' di tempo, ritorni e la trovi occupata da qualcun altro. Ecco, era venuta una cosa del genere. E quindi discordia, è logico. Perché i nuovi, diciamo, occupanti volevano soldi per lasciar libera la casa, lasciar libero il terreno che avevano occupato, i loro campi. E quindi liti e divisioni. E allora interviene, ecco, questo governatore, Neemia, che convoca un'assemblea e riescono a trovare un accordo. Tutti si mettono d'accordo. Ognuno dovrà essere, come dire, proprietario dei suoi beni, non degli altri, perché sarebbe un furto. Quindi una cosa, come dire, intelligente e potremmo dire anche ancora attualissima, insomma. Non possiamo occupare, avere, volere beni che non sono nostri, che non sono nostri. E qualche volta succede invece, no? Il cosiddetto uso capione, quando per tanto tempo una persona occupa un posto, diventa a un certo punto proprietaria di quel posto, di quel bene, di quel bene. Questo è un po' il significato di questo brano nel libro di Neemia. E poi c'è questo brano di Vangelo, anch'esso abbastanza complesso. In sostanza Gesù che cosa dice qui? Occorre convertirsi, cambiare, cambiare. Quando sei in cammino con il tuo avversario per andare dal giudice, dall'avvocato, fermati, mettiti d'accordo. Quanti soldi, vero? Vanno a finire gli avvocati, i giudici, eccetera, proprio per trovare un accordo, quando si potrebbe magari, come dire, trovare insieme la possibilità di un accordo. Quante questioni, vero? di eredità o di altro, che finiscono dagli avvocati nei tribunali addirittura. Ecco, quindi qui c'è questa esortazione di Gesù, che è un invito alla conversione: mettiti d'accordo con il tuo avversario, avrai vantaggio tu e vantaggio anche lui, senza ricorrere, ecco, al giudice, al tribunale. E poi Gesù ricorda due fatti: il fatto di alcune persone che erano state uccise dal governatore Pilato, ecco, quindi un evento tragico, e l'altro fatto di 18 persone che erano morte perché è crollata la torre di Silo e quindi sono state sepolte da questi crolli. E Gesù dice: ma queste persone, morte per un motivo, morte per un altro, ecco, erano più peccatori di altri, più peccatori di voi? Siamo tutti peccatori. E quindi in pratica Gesù dice che cosa? Non vediamo certe cose come dei castighi di Dio. Ecco, è successo questo perché il Signore ha castigato questa gente che ha fatto del male, ecco, peggio per loro, il Signore ha fatto bene a castigare. Noi ragioniamo così. Il Signore ci invita a evitare questo ragionamento, a non pensare a Dio come a uno che castiga. Ecco, questo in pratica è l'invito di Gesù alla conversione. Un pensiero, uno sguardo su Dio ben diverso a volte da quello che abbiamo, come uno che castiga. E bisogna agire bene perché sennò Dio castiga. Ecco, Gesù vuole liberarci, convertirci da simile mentalità. Dio misericordia, Dio salva, Dio più che peccatori ci vede figli suoi, figli suoi, e ci invita proprio alla conversione, cioè al cambiamento di mentalità e di vita. Ecco, non so se sono riuscito a spiegarmi bene, a spiegare bene questo brano di Vangelo. Chiediamo al Signore, ecco, la grazia davvero della conversione della nostra mente, del nostro cuore, di tutta la nostra vita a Lui e alla Sua parola. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: I saggi rifulgeranno come lo splendore del firmamento, coloro che insegneranno a molti la giustizia brilleranno come stelle per sempre.
1: Eleviamo con fiducia le nostre invocazioni dicendo: ascoltaci, Signore.
0: Dio misericordioso e compassionevole, lento all'ira e grande nell'amore, rimetti a noi i nostri peccati, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Tu che conservi la grazia per mille generazioni, che perdoni la colpa, la trasgressione e il peccato, fa che ritorniamo a te e noi ritorneremo, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: La tua collera dura un istante, il tuo amore rimane in eterno. Non trattarci secondo le nostre colpe, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per tutti i defunti e in particolare per Paolo e famiglia Gianetti, che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore. Infondi nei nostri cuori vero amore per te, o Padre. Interceda San Bernardo con i suoi meriti e le sue preghiere e ci ottenga l'effusione della tua grazia per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Scambiamoci nel Signore un segno di pace. O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.

0: O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: Ti offriamo, o Dio, questo sacrificio, fonte di unità e di pace, nel ricordo del santo Abate Bernardo, che si adoperò instancabile con la parola e con l'azione a favorire la concordia della Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel disegno misterioso e mirabile della tua provvidenza, tu hai chiamato San Bernardo a illuminare gli spiriti ottenebrati degli uomini con la luce del Vangelo, perché fosse distrutta la zizzania disseminata dai propagatori dell'errore e fosse preservato alla Chiesa il puro frumento della fede cattolica. È questo, Padre, prodigio della tua grazia e dono del tuo amore. E noi, con gli angeli e con tutti i santi, ti eleviamo riconoscenti il nostro inno.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, i Santi, Pietro e Paolo, Sant'Ambrogio, San Carlo, San Francesco, San Bernardo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre potente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen. I popoli proclamino la sapienza dei santi e la Chiesa ne celebri le lodi.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Il pane di vita eterna, ricevuto nella memoria di San Bernardo, ci rianimi e ci rinnovi, o Dio forte e santo, e lo stesso amore che suavemente infiammò questo tuo servo fedele ci porti all'intima comunione con il tuo Verbo fatto uomo, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata.
1: Grazie altrettanto.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata. Il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori, buona giornata e buon giovedì 20 agosto. Vi ricordo le nostre frequenze dove potete ascoltarci: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. Inoltre potete anche seguirci sulla nostra app Radio Orizzonti. La farmacia di turno per oggi giovedì 20 agosto è a Gerenzano, farmacia Bravi, in via Clerici 196. Risponda al numero 02 33 29 6246. Al cinema Sotto le Stelle, presso l'Arena Casa Morandi in viale Santuario 2, stasera alle ore 21:15 andrà in onda Che Dio perdona a tutti, un genere commedia.
3: Il santo del giorno.
4: Nato presso Digione nel 1090, da ragazzo frequentò le scuole tenute dai canonici regolari. Mortagli la madre, alla quale era molto legato, lasciò gli studi per una vita disorientata che durò circa 4 anni. Poi, nel 1111, si ritirò nella sua casa di Châtillon per entrare l'anno dopo a Citeaux, in latino Cistercium, il monastero fondato da Roberto di Molesme secondo una rinnovata spiritualità benedettina, dove i monaci dividevano la giornata tra l'ufficiatura corale, il lavoro manuale, la lettura spirituale, frequenti digiuni, un'estrema povertà e il silenzio. Con lui entrò un folto gruppo di persone, tra cui uno zio e 4 fratelli. Più tardi lo raggiungeranno il padre e il fratello minore, che egli aveva già raccolto attorno a sé nello stesso ideale di perfezione cristiana. La vita ascetica e spirituale da lui praticata, alternando studio della Bibbia e padri della Chiesa, pratica liturgica, lavoro manuale e stretto digiuno, fu molto intensa e severa. Dopo 3 anni, Stefano Harding, abate di Citeaux dal 1109, lo mandò con 12 monaci a fondare un nuovo monastero più a nord, nella Champagne. Nacque così Clairvaux, Chiaravalle, di cui Bernardo sarà abate fino alla morte, favorendone uno straordinario sviluppo e curandone le numerose filiazioni in Francia e altrove. Da questo momento la sua vita acquistò sempre maggior rilievo nell'ambiente monastico e in quello ecclesiale e politico, negli affari della Chiesa e in quelli degli stati. Tutta l'Europa lo conosceva, molti lo consultavano o lo invocavano come paciere. In breve divenne il maggior garante di una osservanza della regola di San Benedetto. Morì il 20 agosto 1153 nella sua abbazia e venne canonizzato da Alessandro III nel 1174 per richiesta degli abati cistercensi in un concilio a Tours. Nel 1830 fu proclamato dottore della Chiesa. Dante parla della sua vivace carità nel canto 31 del Paradiso. Come scrittore, Bernardo ha lasciato un insieme di opere di alto valore spirituale.
5: Accade oggi 20 agosto. Il 20 agosto 1960 fu inaugurato l'aeroporto di Fiumicino. A meno di una settimana dalla 17ª edizione delle Olimpiadi, Roma festeggia un altro evento che ne segnerà per sempre lo sviluppo urbanistico ed economico. Ad ovest della capitale, nel territorio di Fiumicino, viene inaugurato il nuovo aeroporto Leonardo da Vinci, alla presenza del ministro della Difesa Giulio Andreotti e del ministro dei Lavori Pubblici Benigno Zaccagnini. In realtà lo scalo è operativo solo in parte e la sua entrata in funzione si è resa necessaria per supportare il traffico di Ciampino nel periodo della competizione olimpica. Solo da gennaio dell'anno successivo le compagnie aeree si trasferiscono qui, rendendolo di fatto il principale scalo romano nell'aviazione civile. La scelta di costruire l'aeroporto a Fiumicino era maturata nel 1947, dopo aver scartato altre 3 opzioni, la Magliana, Castel di Decima e Casal Palocco, ricadenti nei confini del comune di Roma. Con 4 terminal, T1, T2, T3 e T5, e 4 piste che servono rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, Fiumicino, nome con cui è più noto, è il maggior scalo aereo italiano e, dati 2017, il 10° d'Europa per numero di passeggeri.
2: È
3: possibile. Le riflessioni di Ernesto Olivero. Fare felici gli altri. Qualche tempo fa un intellettuale famoso ha detto di essere tranquillo perché ateo, felice di non credere in Dio. Mi ha colpito questa sfumatura perché al contrario io mi sento inquieto. Felice sì di credere in Dio, ma anche inquieto nel vedere le miserie del mondo e quelle mie. Cara inquietudine, sei benedetta perché rafforzi la ricerca di Dio e ci spingi ad essere padri e madri di chi si sente smarrito. Cara inquietudine, sei benedetta perché ci fai capire la responsabilità immensa che ci è donata. Credere in Lui.

Diamo ora un'occhiata ai programmi della nostra radio. Iniziamo alle ore 9.30, replica alle 17.15 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Dalle ore 10 alle ore 13 Magazine in blu. E dalle ore 14 alle ore 17 Le parole dell'estate. Alle ore 18 GR in blu. Alle ore 18.15 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. E a seguire alle ore 19.15 Le spezie raccontano a cura di Carla Eniva. Alle ore 19.45 Celebrity con Gisella Viccardi. Alle ore 20.30 Santo Rosario. E alle ore 21 Summer Collection. E per finire alle ore 22 Stop e Gold. E grazie radioascoltatori, speriamo di avervi offerto utili informazioni. Vi salutiamo e rimanete in ascolto di Radio Orizzonti in blu.

0: in blu 2000 news.
1: Un giorno da Pire verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà a fine agosto. Intanto, mentre Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale, Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa oggi dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione in una chiesa evangelica di Norimberga. Ancora tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo la scadenza dei tempi per un accordo tra Stati Uniti ed Iran. Teheran annuncia Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi. Con un post su Truth, Trump dichiara lo stretto territorio americano. E tensione in tutto il Medio Oriente. Gli Stati Uniti condannano i raid di Israele in Siria. Non sono necessari, avverte la Casa Bianca, che ha visto Netanyahu respingere di fatto il piano di pace americano per Gaza, ma le primarie del Likud premiano lo stesso Netanyahu. La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati tra Mosca e Kiev nel mirino Kharkiv e la stessa capitale. Intanto qualche frattura nel sostegno al presidente Zelensky. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov

0: chiede di andare al voto e avverte che la democrazia non sia ostaggio della Russia. La situazione internazionale porta inevitabilmente al caro carburanti, con il prezzo del gasolio che in autostrada torna ai livelli del 4 agosto, il giorno in cui il governo ha emanato l'ultimo decreto accise.
1: Il prezzo del gasolio in autostrada torna ai livelli dello scorso 4 agosto, il giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato il provvedimento accise, prorogata la decisione fino al 25 agosto, in pratica il taglio di 17 centesimi al litro sulle imposte sul gasolio. Ad evidenziare questi dati il Ministero delle Imprese, secondo l'osservatorio del Dicastero, oggi in autostrada il prezzo medio del gasolio è 2,173 euro al litro contro i 2,170 di ieri, e per la benzina self siamo a 2,073 euro contro i 2,071 di ieri. Più bassi prezzi rilevati lungo la rete stradale nazionale, sia per il self che per quelli con il servizio. Per il Codacons i prezzi alla pompa sono tornati ai livelli di piena emergenza, se l'associazione chiede una proroga del taglio delle accise, ma anche di estendere il provvedimento non solo al gasolio ma anche alla benzina. Sempre il Codacons sottolinea che in 30 anni il prezzo della benzina in Italia è praticamente raddoppiato, mentre quello del gasolio è triplicato. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo oltre 12%. Dell'inchiesta giudiziaria non parlo, lo farò prima con i magistrati, così Siegfried Ranucci, presentando in provincia di Trento il suo nuovo libro, ha eluso la domanda sull'arresto dell'amico Walter Lavito, l'ha sospettato di essere il mandante dell'attentato sotto la sua abitazione il 16 ottobre. Non spetta alla Colosimo, presidente dell'antimafia, decidere sulla mia scorta, detto però aggiungendo, su una mia eventuale sostituzione alla conduzione di Report, la RAI può fare quello che vuole. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: dipinto di blu.
1: Eccoci di nuovo, cari radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, ben sintonizzati nuovamente sulle onde di Radio Orizzonti in Blu con il blu dipinto di blu. Stiamo affrontando l'ultima puntata dedicata all'anno 2004. E allora iniziamo immediatamente a tuffarci nel mondo del film, dei grandi colossal. Ce ne furono veramente tanti in quell'anno. Andiamo da Troy, con cui ci siamo lasciati nella puntata passata, a Million Dollar Baby con Clint Eastwood, ad altri che abbiamo citato. Entriamo nella passione, secondo Mel Gibson, nel grande film colossal in aramaico e latino antico, recitato incredibilmente in queste due lingue con i sottotitoli The Passion, la passione di Cristo.

Era questa la colonna sonora di un film impossibile da recensire in chiave normale, perché non si può non partire da due pregiudizi, quello del credente oppure quello del non credente. Critici e commentatori di questo film, per l'appunto equidistanti e distaccati, molto accreditati, non hanno resistito al sentimento, al coinvolgimento e anche al pregiudizio. La passione è stato definito pulp, horror. Vanno rilevati prima di tutto l'attesa e il marketing. In tutta la storia del cinema mai un film aveva generato tanta attesa. Da Via col vento a Ben-Hur, da 8 e mezzo a Schindler List, un'attesa buona e benemerita al di là di tutto. E lo si deve a Gesù, personaggio eccezionale, magari divino, guardato al microscopio della filologia, dei Vangeli, della storia. Il film presenta un po' di errori, linguaggio, le omissioni, questi troppo cattivi, quelli troppo buoni, l'eccesso di violenza, i pesi del racconto, la parte di croce orizzontale, la croce intera, i buchi prefabbricati, l'invenzione del diavolo. Trattasi di un vero manifesto di tutte le licenze che può permettersi il cinema, e non vale neppure la consapevolezza di Gibson, che è comunque un autore tenace, capillare e che ha molto ragionato su ciò che doveva fare. Il film va dunque inteso come eccesso di cinema, magari di licenze o iperbole, col paradosso degli opposti: troppa filologia di linguaggio, aramaico e latino, troppa semplicità e sproporzione di caratteri, le facce da bestie dei torturatori, di Barabba e così via, no? La crudeltà di Caifa, 90 minuti di torture, 2 minuti di resurrezione. E poi quel simbolo grottesco del tavolino costruito dal falegname Gesù, di perfetto design, che mette in difficoltà anche la Madonna. Dunque certamente un film che non è fede, che deve giungere da altri luoghi, non dalla corteccia ma dalla profondità cerebrale. Poi il cinema non ha lo stomaco per i grandi pronunciamenti, però è un grande colossal. Pensate che con Jim Caviezel, Maya Morgenstern, Monica Bellucci, Rosalinda Celentano, Claudia Gerini, la regia di Mel Gibson, solo in Italia otterrà un incasso di 19,2 milioni di euro e una candidatura ai premi Oscar. Tra le varie notizie, si sa poco per l'appunto di questo film, potremmo dire, però una piccola curiosità ve la posso dire: ha incassato 300 milioni di dollari nella sola America in meno di un mese. In Francia è stato bollato come fascista e rischia l'oscuramento. In Italia è proiettato integralmente perché i giovani sono abituati all'orrore, le comunità ebraiche non hanno gradito il Vaticano, così così. Ma il film com'è, dicono Andrea Chirichelli, diceva all'epoca sulla Stampa, fintamente povero. Gli accostamenti il Gesù pasoliniano sembrano francamente fuori luogo, mentre non lo sono quelli al cinema di Peckinpah e Milius di Arancia Meccanica. E noi stacchiamo un momento da The Passion, andiamo ai Blu con A chi mi dice.

Andiamo al mese di agosto del 2004 con qualcuno dei grandi eventi che si susseguirono, soprattutto possiamo dire nell'Oriente, perché il 14 agosto in Iraq vengono rapiti due giornalisti francesi, Chesdeau e Malbruno, e un giornalista freelance italiano, Enzo Baldoni. Invece il 22 agosto in Norvegia due uomini rubano in pieno giorno nel museo Munch di Oslo due quadri di Munch, l'Urlo e la Madonna. I quadri non avevano alcun tipo di proiezione, ma si sa, i norvegesi sono un po' così, un po' sopra le righe, potremmo dire. Il 23 agosto in Iran i Queen diventano il primo gruppo rock occidentale ufficialmente autorizzato a vendere un proprio album in Iraq. La compilation però contiene solo i brani a sfondo sociale e non quelli che parlano d'amore. Costa $1 ed anche la traduzione dei testi. Andiamo invece al mese di settembre, perché in Grecia si inabissa l'11 settembre nel Mar Egeo l'elicottero che trasporta il patriarca greco-ortodosso di Alessandria d'Egitto, Pietro VII, insieme ad altre 17 persone. Il 28 di settembre, 4 violenti uragani devastano i Caraibi e gli stati sud-orientali degli USA, più di 3.000 morti e danni stimati per 40 miliardi di dollari. Infine il 29 settembre l'asteroide Tutatis passa a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, non si avvicinava così tanto dal 1353. Andiamo al mese di ottobre, dove il 4 ottobre negli Stati Uniti la navicella privata Space Ship One si aggiudica il premio Ansari 10 da 10 milioni di dollari. Il mese di novembre invece vede Stati Uniti George Bush battere John Kerry alle elezioni presidenziali del 2 novembre ed ottiene il suo secondo mandato con il record di voti popolari. Invece in Russia il 4 novembre il presidente Putin, c'era già lui nel 2004, firma il protocollo di Kyoto sul riscaldamento globale e il protocollo potrà così entrare in vigore nel 2005. Nel 9 novembre Mozilla Foundation lancia la versione 1.0 del suo browser, il Mozilla Firefox. Infine, in Cina, il 26 di novembre muore, poche ore dopo la nascita, il primo bufalo acquatico clonato. E in Italia, il presidente della Repubblica Ciampi concede la grazia a Graziano Mesina, detto Grazianeddu, ex primo la rossa del banditismo sardo. Tra gli eventi di quell'anno mi interessa citare il 13 dicembre il pallone d'oro che viene affidato a Shevchenko, il giocatore del Milan. Andriy Shevchenko vince il pallone d'oro. 52 giurati del premio calcistico organizzato dalla rivista francese France Football hanno attribuito il campione ucraino 175 voti. Al secondo posto il portoghese Deco e al terzo il brasiliano Ronaldinho. Il primo degli italiani è il portiere della Juventus Buffon, ma al 17° posto con soli 5 voti. E noi facciamo una pausa musicale e andiamo con Avril Lavigne, Don't Tell Me.

E adesso, dopo aver ascoltato Henry Lavigne, andiamo a parlare di sport, perché il 2004, il 13 agosto, iniziavano le Olimpiadi che tornavano finalmente ad Atene. Dopo 108 anni, con la cerimonia di apertura ispirata alle divinità greca Apollo, i giochi olimpici tornano moderni ad Atene, dove erano nati nel 1896, dovevano giocarsi già nel 2000, ma insomma si sa, Atlanta con la Coca-Cola aveva giocato un ruolo maggiore di sponsor e quindi la storia e la tradizione non valeva tanto da rinunciare a quelle Olimpiadi di Atlanta, e quindi 4 anni dopo tocca finalmente ad Atene. Per la prima volta ai 28esimi giochi partecipano tutte le nazioni con un comitato olimpico, sono 201 e sono oltre 10.600 gli atleti impegnati in 301 competizioni di ben 28 sport. Io ne ricordo solo alcuni che hanno reso importante l'Italia. Il 14 agosto Paolo Bettini, bicicletta d'oro su strada dopo aver pedalato per poco più di 211 chilometri. Oppure il 14 agosto oro nella sciabola per Montano alle Olimpiadi di Atene, nella gara di sciabola individuale maschile. Nella gara squadra invece contribuisce al secondo posto del team azzurro. E poi ancora il 18 agosto agli USA va l'oro nella 4x200 metri femminile, mentre il 19 agosto l'argento per gli azzurri nella sciabola squadre con Montano, Pastore, Tarantino. E poi ancora l'oro invece verrà vinto dalla Francia. Il 23 agosto sbarra d'oro per Cassina, il ginnasta italiano infatti Igor Cassina conquista per la prima volta la medaglia d'oro nella ginnastica specialità della sbarra all'Olimpiadi di Atene 2004 e anche la medaglia numero 500 per l'Italia alle Olimpiadi. Purtroppo invece l'Italvolley femminile viene eliminata ai quarti il 24 agosto e il 29 agosto ovviamente si spengono i riflettori su Atene 2004, le Olimpiadi nella terra dove sono nati, con una cerimonia di chiusura che ha il punto di riferimento nella divinità ellenica Dioniso. Un'ultima nota, il 29 agosto, quel giorno della chiusura, l'Italia vince la medaglia d'oro per eccellenza, è la maratona d'oro per Baldini. Nell'ultimo giorno di gare di Atene Stefano Baldini arriva primo nella maratona. Il brasiliano De Lima guida la corsa maturando anche un vantaggio sugli inseguitori di 46 secondi, alcuni dei quali poi persi perché uno spettatore irlandese lo abbraccia, e dopo 2 ore di gara il campione italiano lo supera e, passati altri pochi secondi, anche lo statunitense Kefir Zighi gli passa avanti, conquistando così l'argento. E siccome in tutte le Olimpiadi ci sono i buoni e i cattivi, noi ci ascoltiamo proprio di quell'anno Vasco Rossi in Buoni o Cattivi.

Tra i vari personaggi che nel 2004 ci hanno lasciato volevo ricordarne alcuni. Il primo è il torinese doc Norberto Bobbio, una delle menti più illuminate dell'Italia novecentesca. Il 21 febbraio ci lascia John Charles, nato a Swansea e morto a Wakefield in Inghilterra nel febbraio 2004, un grande calciatore gallese degli anni 50 e 60. Il 4 giugno moriva Nino Manfredi, artisti come lui hanno dato lustro al cinema italiano e non solo, nobilitando il genere della commedia di cui è stato uno dei principali interpreti con Sordi, Gassman e Tognazzi, e chi se lo scorda Nino Manfredi. Il 10 giugno ci lascia Ray Charles, che era nato ad Albany in Georgia e scompare nel giugno del 2004 a Beverly Hills, uno dei più celebri pianisti e cantanti soul dell'intera stagione. Il 1 luglio moriva Marlon Brando, tra i divi di Hollywood il bello e tenebroso per antonomasia, ma soprattutto uno degli attori più talentuosi di sempre e un modello di recitazione per tantissimi dopo di lui. Il 19 dicembre moriva Renata Tebaldi, il grande Arturo Toscanini la chiamava voce d'angelo, celebrando il suono vellutato del suo timbro vocale, grazie al quale divenne una delle cantanti liriche più amate di sempre, nata a Pesaro. E andiamo al 26 di dicembre. L'Indonesia veniva sconvolta dallo tsunami. Sumatra è la terza isola più grande dell'arcipelago indonesiano ed è una delle principali mete turistiche dell'Oceano Indiano. E come accade solitamente nelle festività natalizie, le sue spiagge, le sue strutture alberghiere a ridosso della costa sono gremite di turisti. Verso le 8, le 2 di notte in Italia, la terra è scossa da un tremendo terremoto di 9.0 della scala Richter, il cui epicentro è localizzato al largo della costa di Sumatra nel golfo di Bengala. E questo evento sismico sprigiona un'energia di proporzioni inaudite che spingono dagli abissi marini verso l'alto e si origina il maremoto, quello che da quell'anno abbiamo imparato a chiamare col nome proprio tsunami. Onde alte fino a 15 metri, un termine giapponese, tsunami, traducibile come onda del porto, raggiungono velocità sostenuta di 800 km orari. Le coste dell'Indonesia e dei vicini stati che affacciano sul golfo, Thailandia, Birmania, Bangladesh, India, Sri Lanka, Maldive, fino dalle lontane coste della Somalia e del Kenya, a più di 4.000 km dall'epicentro del sisma, e l'impatto è spaventoso: corpi, barche, auto, abitazioni, tutti risucchiati da una marea torbida che sommerge per diversi chilometri l'entroterra prima di ritirarsi completamente e scoprendo per alcuni minuti il fondale marino. Gli effetti disastrosi del maremoto si verificano in un arco di tempo lunghissimo tra i 15 minuti e le 10 ore successive al sisma, e ciò nonostante la mancata diffusione dell'allarme in TV attraverso i canali istituzionali fa sì che migliaia di bagnanti e residenti vengano sorpresi dallo tsunami a ore di distanza dalle prime ondate. Si parla di 230.000 morti accertati, 22.000 dispersi, tra i 5 e i 3 milioni di sfollati. Inizia così la catastrofe sanitaria, dove le popolazioni colpite sono in grave rischio. Parte la macchina internazionale degli aiuti, diversi governi mettono a disposizione ingenti risorse. Studi postumi portano a considerare quel maremoto del 2004 uno dei più catastrofici disastri naturali, il terzo sisma più potente della storia della sismologia. Secondo gli studiosi, l'energia sprigionata dal terremoto del Golfo del Bengala è pari a 52.000 megatoni, un valore superiore di 1.5 milioni di volte a quello rilevato in seguito allo scoppio delle bombe di Hiroshima e Nagasaki. E allora andiamo a concludere questo splendido e spettacolare 2004, anche con tristezza, ma anche con qualche nota di colore positiva, con Zucchero e il grande Babumba. E sulle note di Zucchero chiudiamo le 4 puntate dedicate al 2004. Ringrazio tutti voi di aver seguito la puntata di Nel Blu Dipinto di Blu, e sulle onde di Radio Orizzonti in Blu vi lascio ai nostri programmi a seguire, dandoci appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci!

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina, almeno 13 morti e 30 feriti, il bilancio del massiccio attacco russo nella notte su Kiev, che ha coinvolto anche un ospedale pediatrico. Gli attacchi hanno provocato anche reazioni di sicurezza in Polonia e Romania. La Russia ha segnalato un massiccio attacco di droni ucraini. Il sindaco di Mosca ha dichiarato che tra ieri sera e stamattina 250 droni si sono diretti verso la regione di Mosca, la maggior parte è stata distrutta. Un'inchiesta dell'anticorruzione ucraina su un giro di riciclaggio di denaro, lambisce Zelensky, indagata la vice capostaffa Irina Mudra, immediatamente licenziata dalla notizia del suo coinvolgimento. In una precedente inchiesta erano stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Golfo Persico, l'Iran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di escalation. Tra questi le basi americane e basi in Bulgaria e Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Dal canto suo Trump apre un nuovo fronte nella guerra, in un isolamento economico senza precedenti dell'Iran, minacciando chi lo aiuta. La risposta dell'Iran, insistere su politiche fallimentari, non farà altro che portare a ulteriori sconfitte. Medio Oriente, l'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio della bambina palestinese di 5 anni Indar Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari, e fu lasciata morire in auto mentre era al telefono con i soccorritori. Il fondatore del colosso immobiliare Evergrande, Hu Shaiyin, è stato condannato all'ergastolo da un tribunale della Cina per una serie di reati finanziari. Le condotte contestate a Hu Shaiyin sono varie e vanno dalla raccolta illegale di depositi all'emissione fraudolenta di titoli. Il sistema perturbato di origine atlantica che attraversa l'Europa centrale determinerà nel corso della giornata di oggi un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, a partire dai settori alpini, con piogge da sparse a diffuse anche a carattere temporalesco e di forte intensità. Individuato nel cosentino relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti 2 avvocati a bordo, il pilota Carlo Arnulfo di Roma e Angela Buccicco di Matera. Il velivolo avrebbe preso fuoco dopo l'impatto a terra. E infine sport, tennis, a Cincinnati Flavio Cobolli batte Jotar e vola ai quarti di finale, dove incontrerà Tommy Paul, che ha eliminato Zverev, testa di serie numero 1 del torneo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Magazine in Blu 2000.
0: Con Daniela Lami.
2: Buongiorno, ben trovati. 10:03 di questo giovedì 20 agosto. Non sono sola, c'è Samira Rocchetti in regia. Qui da Roma, dal nostro studio bello, con la finestra sul cortile interno, sul sole, il caldo non entra però dalla finestra, noi siamo condizionati, quindi siamo belli belli freschi e pronti a tenervi compagnia fino alle 13, quindi 3 ore di musica, chiacchiere, notizie, curiosità e ospiti, ma questo già lo sapete. Però non conoscete i singoli ingredienti, non conoscete le singole canzoni, non conoscete le singole chiacchiere, non sapete qual è la parola gentile che abbiamo scelto quest'oggi per aprire il magazine in Blu 2000, quindi dovete rimanere all'ascolto, godendo insieme a noi della prima canzone scaletta dal 2015, Max Gazzè.

Vita com'è raccontata da Max Gazzè, che fa anche rima. Parola del giorno, parola gentile da aggiungere al nostro vocabolario, la parola altruismo. Deriva dal latino alter, che significa altro, e proprio il dizionario ci ricorda che l'altruismo indica l'atteggiamento e il comportamento di chi ha la qualità morale di interessarsi al benessere dei propri simili, quindi concetto applicabile un po' in tutti i campi: la biologia, la psicologia, la sociologia, l'antropologia, la filosofia. Il concetto opposto ovviamente è egoismo. Quindi altruismo, parola gentile, altruismo che spesso associamo a dei gesti diciamo epici, grandi, chi salva vite, peraltro domani parleremo con qualcuno che salva vite, vi preannuncio, ma l'altruismo quotidiano è fatto anche di piccoli gesti, quindi insomma nessuno di noi è esente da fare un gesto di altruismo. Tra l'altro l'altruismo non è mai perdita, perché anche se ci sono persone apparentemente ingrate che non ci ricambiano con un grazie, l'altruismo lascia comunque una traccia dentro chi lo compie, e comunque male non fa, insomma semina solo bene, non semina male. Per questo per noi è una parola gentile e l'abbiamo aggiunta al nostro vocabolario gentile, quello del Magazine in Blu 2000 versione estiva, che già è bello grosso, pieno di parole, ci piace moltissimo questa cosa. Altre parole scientifiche le aggiungeremo tra poco. La pillola di scienza di quest'oggi è dedicata al caffè. Lo avete già bevuto il vostro caffè del mattino, di metà mattino? Sì, no? Come l'avete bevuto, da solo o in compagnia? Fatecelo sapere. Pretesto per ricordarvi la nostra mail diretta @radioinblu.it.

il gallo fa miau. Allora, un tempo, insomma, il gallo era la sveglia, no, per i contadini. Poi i galli, in realtà, anche questo potrebbe essere un argomento da approfondire nelle pillole di scienza, cantano tutte le ore del giorno. Ma parlavo di sveglia perché il caffè è il protagonista della pillola di scienza di oggi. Perché il caffè ci dà la sveglia? E questa è la domanda a cui tentiamo di rispondere. La risposta, peraltro, è una piccola magia chimica, è un vero e proprio inganno alla mente. Perché in realtà, quando diciamo il caffè mi sveglia, diciamo una cosa non esattamente corretta, perché non è il caffè vero, insomma, proprio il caffè a svegliarci, non è lui che dà energia al corpo. Quello che fa liberare l'energia che abbiamo già, appunto, è quello che fa il caffè, cioè, vale a dire, non ci regala energia nuova, ma con un trucco che adesso andrò scientificamente a spiegarvi, risveglia l'energia che già abbiamo. Il protagonista di questo meccanismo è ovviamente la caffeina, questa molecola minuscola ma potentissima. Nel nostro cervello c'è un'altra sostanza che è chiamata adenosina. L'adenosina è l'indicatore di stanchezza, cioè più si accumula adenosina, più il cervello riceve il messaggio: rallenta un attimo, riposa, dormi, allenta i giri, riposati un pochino. La caffeina ha una forma, da un punto di vista chimico, molto simile all'adenosina, così simile che il cervello la scambia per lei. Quindi cosa succede? Noi beviamo il caffè, la caffeina entra nel sangue, raggiunge il cervello, si infila negli stessi recettori dove dovrebbe andare l'adenosina, ma a differenza dell'adenosina non manda un segnale di stanchezza, tutt'altro. Quindi il cervello non riceve più il messaggio sei stanco, e quindi di conseguenza ci mantiene più svegli, attivi e pronti. Quindi la caffeina di per sé non dà energia, ma ci impedisce di percepire la fatica, quindi blocca l'adenosina e il cervello reagisce aumentando l'attività di altre sostanze, quali la dopamina, che migliora attenzione e motivazione, la noradrenalina, che aumenta vigilanza e prontezza, l'adrenalina, che accelera leggermente il battito. Quindi è come se il cervello, non sentendo più il freno della stanchezza, alzasse il volume di tutti gli altri sistemi di attivazione. Ecco perché tendenzialmente, almeno in molte persone, bere un caffè ci fa sentire appunto più concentrati, attivi, pieni di idee, pieni di energie. La caffeina entra in circolo molto rapidamente, inizia a fare effetto dopo 10-15 minuti dall'assunzione, raggiunge il picco dopo 45 minuti e, a seconda delle persone, del metabolismo di ciascuno di noi, può restare attiva per 4-6 ore. Ecco perché alcune persone, se bevono il caffè dopo una certa ora, hanno difficoltà ad addormentarsi, perché l'inganno continua a verificarsi nel nostro cervello, il cervello non sente la stanchezza e quindi non ci fa addormentare. Tra l'altro, altra piccola curiosità: se siete persone che bevono caffè in maniera continuativa, e ne bevono anche più di una evidentemente, se smettete di bere caffè all'improvviso, quei recettori extra ricevono tutta l'adenosina che prima veniva bloccata e arriva una sorta di mal di testa d'astinenza che alcune persone appunto dichiarano di avere se sospendono, magari anche per motivi di salute, all'improvviso il caffè. Cosa curiosa, non la sapevo questa, e quindi abbiamo un po' capito come funziona, come inganna la caffeina il nostro cervello e ci fa sentire appunto meno stanchi. Però non è che di per sé ci dia questa energia, ma risveglia, diciamo, un'energia sopita. Cosa che fanno sempre anche i Coldplay, anche con questa canzone.

Era il 2011, questi sono ovviamente i Coldplay alle 10:22 minuti nel nostro magazine In Blue 2000, che nella prossima ora ci porterà a Bracciano per raccontarvi di un festival che si terrà la prossima settimana, ma abbiamo ancora anche tante cose curiose di cui parlarvi. Tra poco parleremo anche di sveglia, insomma, un po' collegandoci con la pillola di scienza che aveva a che fare con il caffè. Vi capita mai di svegliarvi pochi minuti prima che suoni la sveglia? Capita a molti, anche a Samira, capita anche a me, e c'è un motivo scientifico che proveremo a raccontarvi. Voi continuate a scriverci, teniamo da parte tutti i vostri messaggi, poi li leggiamo tutti insieme, quindi diretta @radioinblu.it.

per di noi che già la sveglia suona presto e noi ci svegliamo anche qualche minuto prima della sveglia, ma è colpa o merito del nostro orologio biologico che regola il momento in cui dormiamo ma anche quello in cui ci svegliamo. A coordinare questo sistema è il cosiddetto nucleo soprachiasmatico, una piccola struttura dell'ipotalamo considerata il principale orologio circadiano del cervello. Sincronizza vari processi dell'organismo con il ciclo luce-buio, influenzando sonno, produzione di melatonina e temperatura corporea. Se avete degli orari tendenzialmente regolari, capita appunto che il corpo inizi a prepararsi alla veglia prima dell'orario abituale. Questo è il cosiddetto self-awakening, cioè la capacità di svegliarsi spontaneamente a un'ora prevista. E anche il cortisolo segue un ritmo giornaliero, i suoi livelli iniziano a salire verso il mattino, dopo il risveglio poi c'è un ulteriore aumento che raggiunge generalmente il massimo nei primi 30 minuti di veglia. Ora, questa cosa capita a molte persone, non a tutte, perché non tutti abbiamo lo stesso stile di vita, lo stress, il fatto di avere dei turni irregolari, per cui tendenzialmente svegliarsi anche in orari diversi, possono interferire con i ritmi circadiani e quindi questo sistema non si innesca. E conta anche il cronotipo, ci sono delle persone che sono naturalmente più mattiniere, altre che sono più attive la sera, insomma, però per le persone mattiniere che hanno dei ritmi di vita regolari, capita frequentemente questo fatto di anticipare la sveglia di qualche minuto e far rabbia, perché ogni minuto è utile.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Splendida, canto d'amore Angelina Mango, Marco Mengoni. Ora le città, ne parlavamo proprio stamattina con i colleghi, sono vuote, almeno Roma, insomma, è la Roma ideale, si raggiungono tutti i luoghi della città senza stress, senza traffico, però di solito, insomma, lo stress quando si raggiunge anche il posto di lavoro in auto è assicurato. Leggevo appunto questo piccolo studio, una ricerca dell'Università dell'Indiana che ha a che fare proprio con questo, lo stress di chi guida fino al posto di lavoro ogni giorno si ripercuote anche sulla qualità delle prestazioni. Sono stati presi in esame 80 lavoratori dipendenti seguiti per 15 giorni di seguito, mettendo in relazione il loro grado di irritabilità con i piccoli intoppi piuttosto normali quando si guida nel traffico per arrivare in ufficio, e hanno notato che le due variabili erano direttamente collegate, cioè più traffico, più stress, più nervosismo. C'è però una buona notizia, c'è una soluzione: chi al mattino ascolta musica rilassante prima di partire, poi è più sereno. For

lei, Katy Perry, nel nostro magazine Blu 2000, 10 e 42 minuti. Che ne dite di tornare agli anni 80? Che ne dite di ballare con Michael Jackson? Questa l'avete sicuramente riconosciuta, è Bad 1987. Balliamo tutti insieme in questo caldo giovedì 20 agosto.

1997 per questo brano dei Depeche Mode. Tra non molto meno di 10 minuti alle 11 torna l'informazione e naturalmente cederemo volentieri la linea alla nostra redazione per poi ritrovarci subito dopo con il disco in blu 2000 della settimana e con la nostra ospite. Raggiungeremo Fiorenza D'Alessandro, direttore artistico del Festival Dance Green in the Land, che si terrà la prossima settimana a Bracciano. Torniamo al 1993 con Enrico Ruggeri, Mistero.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Partiamo dalla guerra in Ucraina perché è stata un'altra notte di massicci raid russi sulla capitale ed è di almeno 13 morti e 40 feriti il bilancio al momento dell'attacco della notte, che ha coinvolto anche un ospedale pediatrico. Gli attacchi hanno provocato anche reazioni di sicurezza in Polonia e Romania. Dal canto suo la Russia ha segnalato un attacco di droni ucraini nella notte. Il sindaco ha dichiarato che tra ieri sera e stamattina 250 droni si sono diretti verso la regione di Mosca e la maggior parte è stata distrutta. Un'inchiesta dell'anticorruzione ucraina su un giro di riciclaggio di denaro ha lambito il presidente Zelensky, indagata la vice capostaffa Irina Mudra, immediatamente licenziata. In una precedente inchiesta erano stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Ed ora il Golfo Persico. L'Iran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di un'escalation, e tra questi basi americane in Bulgaria e Cipro, ma anche cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Trump apre un nuovo fronte nella guerra lanciando un isolamento economico senza precedenti. La risposta di Teheran, insistere su politiche fallimentari, non fa altro che portare a ulteriori sconfitte. Medio Oriente, l'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio della bimba palestinese di 5 anni, Hind Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari e lasciata morire in auto mentre era al telefono con i soccorritori. Il sistema perturbato di origine atlantica che attraversa l'Europa centrale determina oggi un deciso peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali. Danni e disagi nel genovese. Nelle prime ore del mattino i vigili del fuoco sono stati impegnati soprattutto a Chiavari e Lavagna per diversi scantinati allagati e sottopassi invasi dall'acqua. Immigrazione, anche Vienna ha ripreso a rimandare in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti. La decisione dell'Austria segue quelle già annunciate da Svizzera e Germania. Individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti 2 avvocati a bordo, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccicco, 55 anni di Matera. Il velivolo avrebbe preso fuoco dopo l'impatto a terra. Infine sport, tennis, a Cincinnati Flavio Cobolli batte Jotare, vola ai quarti di finale dove incontra Tommy Paul che ha eliminato Zverev, test di serie numero 1 del torneo. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Petal di Ariana Grande.

0: disco Blu 2000 della settimana con cui riapriamo la nostra diretta. Parte la prossima settimana la nuova edizione, l'edizione 2026 di Dance Screen in the Land. Vi raccontiamo tutto quello che avverrà con la sua direttrice artistica. Sono felice di presentarvi Fiorenza D'Alessandro. Fiorenza, buongiorno.
1: Ciao Daniela, buongiorno, piacere.
0: Insomma, manca poco, una settimana al via.
1: Sì, siamo pronti, siamo veramente, sai, proprio sulla linea di partenza, con tutti i ragazzi che non vedono l'ora di esprimersi in nei luoghi che abbiamo prescelto quest'anno, che sono più di uno, perché il festival è dislocato in posti diversi. Iniziamo infatti il 27 con lo spettacolo L'Altro, interpretato da un danzatore di questi, diciamo, un po' un performer, diciamo, ma anche abbastanza conosciuto, perché sono quei giovani che fanno le battle, presente, esatto, e li vince, e quindi noi lo seguiamo moltissimo, e viene con un pezzo molto bello che si intitola L'Altro, appunto, e lo facciamo un pochino fuori Bracciano, proprio lo facciamo nel borgo di Acqua Paola, che è a pochi minuti dal paese di Bracciano, ed è dentro un parco, dentro un bosco, diciamo così, dove abbiamo allestito un palco, e in questo palco lui si esprime, dove c'è appunto un palco anfiteatro. Poi il 28 invece facciamo uno spettacolo itinerante per il paese di Bracciano, che inizia proprio sotto il castello, sotto le mura del castello, ed è un omaggio, o comunque ispirato all'Odissea, e quindi siamo in tema di questo periodo, visto che Nolan ci ha regalato un bellissimo film, e quindi la Compagnia della Luna, che è una compagnia che viene da Ancona, presenta appunto Odissea, il naufragio di un'anima,
0: però
1: pieno di danzatori giovani che sono veramente eccellenti, e ci diciamo percorreremo tutta la salitina, tutte quelle stradine con i danzatori in mezzo alla gente, fino ad arrivare alla piazzetta Belvedere.
0: Bello, quindi uno spettacolo itinerante, sopra. Quindi che meraviglia.
1: È uno spettacolo itinerante insieme alle persone, e che inizia al tramonto e poi si va avanti fino alla sera, ed è veramente piacevole, diciamo, poterli seguire così da vicino, no? Una cosa un po' nuova. Poi il 29 facciamo, sempre legati un po' al cinema, facciamo un omaggio al Michael Jackson, quindi sono ragazzi giovanissimi che vengono da appunto da queste battle, da questa danza diciamo urban e contemporanea, riprendendo, diciamo, un po' l'ispirazione a Michael Jackson. E poi il 30 invece, è sempre nella piazzetta questa bellissima dove si vede dietro il lago di Bracciano, quindi in alto, ma c'è tutto questo sfondo proprio panoramico incredibile, e ci sarà tutti i ragazzi faranno un pezzo che hanno studiato durante la settimana a Borgo Acqua Paola, appunto nel workshop, con questo danzatore, il coreografo insegnante, che si chiama Attila Ronai, che viene dall'Ungheria, che in realtà è stato uno dei primi danzatori della compagnia di Offe Schechter. È un coreografo che ha una bellissima compagnia a Londra, che gira il mondo con questi spettacoli dove la danza è travolgente, è un movimento, è un ritmo continuo, e Attila ne porta, diciamo, lo porta in giro, porta questa storia, porta questo movimento, questo ritmo, e ne fa un workshop di 3 giorni dove costruiscono questa coreografia che verrà rappresentata appunto il 30 al tramonto a piazzetta Belvedere della Sentinella a Bracciano. Inoltre avremo cosa molto carina, e sarà il coro polifonico di Bracciano che farà un pezzo a cappella proprio tutto intorno, formando un lago di persone, perché sono tantissimi, sono stupendi, e ci saranno loro.
0: Bellissimo.
1: E quindi diciamo che abbiamo tre giorni molto differenti tra di loro, degli appuntamenti che possono coinvolgere la gente. Proprio tutti.
0: Esatto, sarà molto coinvolgente, perché come tu dicevi, insomma, la gente fa parte dello spettacolo, cioè è lì proprio che vive sulla sua pelle tutte le emozioni di quello che avete preparato. Questa, se non sbaglio, è la quinta edizione. Ci racconti un po', Fiorenza, sì, come nacque? Te lo ricordi quando ti è venuta in mente, sì, l'idea di proporre questa cosa così particolare, una sfida in fondo?
1: Beh sì, perché come tutte le cose, dopo delle grandi esperienze e quindi dopo la pandemia, il fatto di portare la danza, lo spettacolo all'aria aperta, nella natura, è stata proprio come una necessità. E questo abbiamo avuto la fortuna di essere stati accolti da questo Borgo Acqua Paola, che è un centro olistico che si occupa principalmente di yoga, fanno ritiri yoga, cose del genere, in mezzo al bosco, ma avevano la struttura adatta perché hanno un palco, il palco con l'anfiteatro, cioè con i posti per sedersi, e quindi quello ci ha permesso di dire va bene, allora proviamo. E la prova è andata bene, gli artisti felicissimi, perché anche dal punto di vista creativo è stato molto stimolante. E poi non avere un cliché di un certo tipo di danza soltanto, cioè non c'è soltanto la danza classica, non c'è soltanto la danza contemporanea, ma c'è anche la danza che fanno i giovani, che fa urban, che fanno un po' come posso dire, coinvolgono ancora di più le persone, sì, che sì, poi ti vengono a vedere.
0: Esatto.
1: E questo è stato lo scopo, lo stimolo.
0: E poi di anno in anno, insomma, siete cresciuti sempre di più, tra l'altro anche perfettamente in coerenza con quello che tu raccontavi, quindi ciò da cui è nato tutto. Il tema che avete scelto quest'anno è il respiro al centro.
1: Sì. Quanto è importante respirare la vita. E poi le persone che corrono, lavorano in città, si dimenticano di respirare delle volte, no? Si affannano, no? Questa cosa dell'affanno, della corsa. E invece riportare il respiro al centro è come dire dare importanza ai propri momenti di vita, in cui vedendo uno spettacolo ti puoi ricaricare, ti puoi respirare, no? Con un certo ritmo.
0: Verissimo, e questa è veramente un'opportunità per farlo in luoghi belli, circondati da giovani talentuosi e dalla possibilità di vivere davvero delle serate speciali. Che bello. Allora io ti ringrazio, Fiorenza, ti lascio al lavoro, perché lo so, gli ultimi giorni prima della partenza sono pieni di tante cose.
1: Vi aspetto il 27 a Borgo Acqua Paola con Moreno Guadalupe, che è questo danzatore straordinario, e quindi non vediamo l'ora di accogliervi.
0: Grazie, grazie, noi non vediamo Daniela. L'ora di esserci. Grazie mille, Fiorenza, buon lavoro a tutti voi. Grazie. Quindi appuntamento a Bracciano dal 27 al 30 agosto, mi raccomando. Continuiamo con la musica.

0: amo.
1: Si intitola Ti amo, questa ultima canzone di Michele Zarrillo, 11:24 minuti, il magazine in Blu 2000 che è stato a Bracciano per raccontarvi cosa avverrà la prossima settimana e tra poco varcherà confini nazionali perché come sempre andremo a cercare qualcosa di curioso e di particolare nelle abitudini degli altri paesi. E in fondo un nesso con quello che abbiamo raccontato ci può essere perché parlavamo del respiro, del ritorno anche alla natura, dei ritmi più lenti. Ce ne andremo in Finlandia dove il contatto con la natura è molto stretto, sicuramente anche proprio per la densità di popolazione che è molto più bassa, ma anche per un approccio alle cose della vita molto diversa. Quindi vi racconterò di un festival particolare che si tiene ogni anno in Finlandia, immersi nella natura, a fare che cosa? Ve lo racconterò tra poco perché subito siamo insieme alle Bengals.

Da Sara di Anguna ce ne andiamo in Finlandia, dove ogni anno in diverse regioni del paese si tiene il Festival del Silenzio, un evento che non ha palchi, non ha musica, non ha ballerini, non ha applausi, ha come unica protagonista la natura e i suoni, o meglio il silenzio della natura. Quindi in programma in questo festival non ci sono concerti, DJ set, ci sono camminate lente nei boschi, meditazioni all'aperto, momenti di ascolto della natura, letture silenziose, sessioni di mindfulness, esperienze guidate di immersione nel paesaggio. Questo perché la Finlandia è uno dei paesi più silenziosi d'Europa, ma non perché siano persone che non vivono o non hanno entusiasmo, ma proprio per cultura, perché il silenzio qui è considerato un valore, un modo di rispettare lo spazio dell'altro, un modo di ascoltare meglio. E proprio da questa idea nasce il Festival del Silenzio. Gli organizzatori spiegano che il silenzio non è un lusso ma una necessità. In un mondo che corre, che notifica, che parla, il silenzio è una forma di cura mentale. Molti partecipanti a questo festival raccontano che dopo qualche ora senza rumore la mente si distende, il respiro si allunga, i pensieri si mettono in fila, insomma il silenzio diventa una sorta di reset. È un reset che secondo me servirebbe a tutti noi, quindi ben venga questo Festival del Silenzio, però per viverlo bisognerebbe andare in Finlandia, un po' lontanucci. Torniamo alla musica, irrecuperabile. Salve.

1968, ha tanti anni, ma non li dimostra questa Jumping Jack Flash dei Rolling Stones, direttamente nel nostro magazine In Blue 2000, in diretta da Roma con Samira Rocchetti in regia. La prossima canzone mi piace tantissimo, si intitola Better Believe, frutto di un progetto promosso dall'Obama Foundation che ha unito Eddie Vedder ai Guitars Over Guns, un'organizzazione no profit che supporta lo sviluppo personale e artistico di giovani in contesti svantaggiati.

Joy, che bel titolo per una canzone. Noi con Gioia nella prossima ora vi racconteremo una storia, come tutti i giorni facciamo. Quest'oggi ce ne andiamo in Malawi, vi racconteremo la storia di un ragazzo che si chiama William Kamkwamba. Spero si pronunci così, povero William, però ha fatto una cosa veramente pazzesca.

Simple Minds, Don't You, questo è un brano del 1985 che ci accompagna molto molto molto piacevolmente. Noi tra poco ci fermeremo per ascoltare le news come avviene del resto ogni giorno, poi un'altra ora da passare insieme tra musica, notizie, chiacchiere, belle storie, perché no, anche qualcosa che ha a che fare con il cibo, perché io come sempre a quest'ora ho un po' fame.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Nuovo massiccio attacco russo su Kiev nella notte, il bilancio è di 13 morti e 40 feriti. Gli attacchi hanno provocato anche reazioni di sicurezza negli stati membri della NATO confinanti in Polonia e in Romania. Mosca riferisce che le forze ucraine hanno lanciato la scorsa notte oltre 700 droni su 18 regioni russe, sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar Nero e del Mar d'Azov. Sempre alta tensione tra Stati Uniti ed Iran. Trump apre un nuovo fronte, un isolamento economico senza precedenti per tentare di superare l'impasse. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi commenta: insistere su politiche fallimentari porterà ulteriori sconfitte. Intanto in Medio Oriente l'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio della bimba palestinese di 6 anni in Dar Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari e lasciata morire in auto mentre era al telefono con i soccorritori. Durante la notte l'esercito israeliano ha evacuato un avamposto illegale vicino al villaggio palestinese di Deir Istiya in area B a sud di Nablus in Cisgiordania, scoppiati scontri violenti con i coloni. Cambiamo pagina, il fondatore del colosso immobiliare Evergrande, Hu Shaihin, è stato condannato all'ergastolo dal Tribunale della Cina per una serie di reati finanziari. Le condotte contestate sono varie, vanno dalla raccolta illegale di depositi all'emissione fraudolenta di titoli. Il tempo in Italia, il sistema perturbato di origine atlantica che attraverso l'Europa centrale determinerà oggi un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche al nord, con piogge sparse anche a carattere temporalesco e intense. Infatti si registrano danni e disagi nel genovese. Nelle prime ore del mattino i vigili del fuoco sono stati impegnati soprattutto a Chiavari e a Lavagna per diversi scantinati allagati e sottopassi invasi dall'acqua. Immigrazione, anche Vienna ha ripreso di mandare in Italia i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese, sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti. La decisione dell'Austria segue quelle già annunciate da Svizzera e Germania. Chiudiamo con lo sport. Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Cincinnati, ha passato il turno vincendo il 2-7 il portoghese Jaime Faria e al prossimo turno affronterà lo statunitense Tiafoe. Eliminato a sorpresa il numero 1 del tabellone Zverev, che ha perso in 3-7 con l'americano Paul, prossimo avversario di Flavio Cobolli. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Dorme ancora, non ci sta. Prendi ancora fuoco, lasciati asciugare.

sentiero non l'abbiamo perso e ci porta in Malawi per raccontare la storia di questo ragazzo, William Kamkwamba. Ho il dubbio sulla pronuncia del cognome, ma la storia è molto molto bella. Siamo nei primi anni 2000, potrà capitare mentre ve la racconto che voi vi diciate la conosco già e poi vi spiegherò perché forse la conoscete già. Siamo appunto nel 2000, il Malawi attraversa un momento molto difficile, una carestia devastante, quindi campi completamente secchi, raccolti scarsissimi, famiglie che si trovano in gravi difficoltà, e tra queste famiglie c'è anche quella di William, che ha 14 anni e la famiglia non riesce più a permettersi di mandarlo a scuola. Non potendo frequentare le lezioni, William passa le sue giornate nella piccola biblioteca del suo villaggio, una biblioteca piccola, quindi con pochi libri donati da associazioni internazionali. Tra questi libri ne trova uno che cambia la sua vita. Si intitola Using Energy. È un libro di scienze che spiega come funziona l'elettricità, il vento, le turbine. Non riesce a capire tutto quanto, però capisce l'essenziale, cioè che il vento si può trasformare in energia, che un mulino pompa l'acqua, e insomma capisce che forse lì c'è la soluzione per il suo villaggio. Decide di costruire un mulino a vento. Chiaramente non è che abbia tante attrezzature, quindi recupera quello che può recuperare: pezzi di biciclette, tubi di plastica, legno, bulloni arrugginiti, una vecchia dinamo, e così con ingegno, determinazione e creatività mette in piedi una specie di mulino alto 5 metri che contro ogni previsione funziona. Cioè il vento riesce a girare le pale, la dinamo riesce a produrre elettricità, la pompa porta acqua ai campi, quindi il villaggio conosce una nuova vita, perché da quel momento riesce insomma in qualche modo ad alimentare appunto i propri campi, ad avere un raccolto eccetera eccetera. Viene ribattezzato il ragazzo che ha catturato il vento, la notizia si diffonde, William viene invitato anche in conferenze internazionali, ottiene una borsa di studio, quindi può riprendere a studiare. Naturalmente non si dimentica del suo villaggio, perché continua a costruire mulini, sistemi di irrigazione, progetti per portare acqua, luce e istruzione. Se questa storia vi dice qualcosa è perché probabilmente avete o letto il libro basato sulla sua storia, che è stato pubblicato nel 2010, o visto il film che racconta la sua storia, Il ragazzo che catturò il vento. Lo trovate anche su qualche piattaforma, ora non ricordo quale, è un film del 2019 che racconta la sua storia, quindi magari può essere l'occasione, se non sapete cosa vedere questa sera, per andarlo a recuperare e quindi vedere ancora meglio tutto quello che Williams ha realizzato. Storia bella e ispiratrice che abbiamo aggiunto al nostro magazine di oggi. Tra poco invece vi racconterò una storia di tutt'altro genere, di tutt'altro tenore, che però mi ha strappato un sorriso, perché pur essendo molto diversa da quella che il nostro caro Emiliano Ciarbulli ci raccontò qualche tempo fa, è una storia che non so perché per associazione di idee mi ha fatto venire in mente Emiliano, che oggi non è qui con noi, ma insomma la racconteremo.

invece ha avuto paura la protagonista di questa storia, storia finita bene, che ha come protagonista insieme alla signora Julie la sua fede nuziale, motivo per cui mi è venuto in mente Emiliano, che spesso ci raccontava che proprio in occasione del suo viaggio di nozze sull'aereo, giocando con la fede, questa fede si è sfilata, è caduta, è andata perduta, e quindi insomma era molto divertente quando ci raccontava della ricerca forsennata di questa fede sull'aereo, per fortuna mentre la moglie dormiva e non si è accorta di nulla. La signora Julie ha fatto qualcosa di un pochino diverso. Il 7 luglio scorso stava andando al lavoro, quindi sale su un treno, lei quotidianamente è una pendolare, era andata in bagno a lavarsi le mani, quindi senza saponata le mani, si è resa conto però che dal lavandino non usciva acqua corrente, quindi con le mani insaponate ha

occupa dei servizi del treno, e i quali insomma l'hanno detto, siamo mortificati, ma insomma mi sembra un po' complicato, anche perché di fatto non soltanto appunto aveva buttato la fede di fatto nella carta, nello sciacquone, ma questi sciacquoni dei treni newyorkesi si svuotano poi in serbatoi di raccolta da 50 galloni, quindi insomma la questione non era molto molto semplice. Quindi insomma lei questa fede l'ha data per persa, fino a quando il 17 agosto scorso la società appunto dei treni la chiama, lei lì per lì e insomma ha immaginato una chiamata di cortesia e ha risposto proprio in maniera molto automatica: apprezzo la telefonata, grazie per avermi ricontattata, e stava mettendo giù. Però poi le hanno detto: no, guardi signora, abbiamo recuperato il suo anello, cioè hanno fatto tutto quello che era da fare, hanno smontato tutto per vedere se era lì proprio nel convoglio, poi sono andati a cercare il gallone, insomma hanno recuperato questo anello che poi è stato prontamente disinfettato e riconsegnato un mese dopo, poco più un mese dopo aver smarrito la fede nuziale, alla donna che ha riavuto la sua fede. Quindi una storia molto avventurosa che comunque si è conclusa bene, quindi è andata molto bene a lei come andò bene ad Emiliano, che ritrovò in tempo utile la sua fede nuziale.

Sono gli Strokes con Lonely in the Future, questo è il Magazine Blu 2000, sono le 12:27 minuti, noi arriveremo fino all'ora del pranzo, fino alle 13, peraltro insomma se volete scriverci cosa mangerete, come sempre siete ben accetti, sono molto gradite le vostre schiscette, ma di chi contribuisce a preparare i nostri pasti nelle mense, nelle cucine, dei ristoranti e non solo, parleremo tra poco, perché insomma immaginate voi cucinare con le temperature che abbiamo avuto quest'estate e alle quali purtroppo saremo costretti a doverci abituare. Veramente

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: tavola da un quadro timido. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Magazine.

temperature roventi di quest'estate hanno portato ad emanare diverse ordinanze straordinarie che hanno limitato i lavori all'aperto nelle fasce orarie più calde, no? Quando il termometro è arrivato a superare i 40 gradi, tutto assolutamente doveroso. Nessun provvedimento invece è stato preso per chi lavora al chiuso nelle cucine, dove però le temperature possono superare abbondantemente i 50 gradi, addirittura arrivare a 60. Tra l'altro, forse avrete sentito, quest'estate è morto anche uno chef a Forte dei Marmi, Marco Barsi, per un improvviso colpo di calore, segno che effettivamente le condizioni ambientali nelle cucine sono veramente devastanti. Non c'è, appunto, dicevo, una normativa ad hoc, perché la normativa di riferimento è il decreto legislativo del 2008, che è riferimento principale in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche nelle cucine, dove però non c'è traccia di un tetto massimo, una temperatura massima in gradi centigradi entro la quale sia ovviamente, diciamo, legittimo lavorare, oltre la quale sia pericoloso lavorare. Tutto viene rimandato alla discrezione del datore di lavoro, che avrebbe il compito, leggo testualmente, di garantire il benessere dei dipendenti tenendo conto del microclima in cui operano. Ora sappiamo che il microclima delle cucine, dei forni, delle pizzerie è molto, diciamo, difficile e complicato d'estate. Le temperature, come vi dicevo, sfiorano anche i 60 gradi in alcuni ambienti della cucina, e non è così semplice tenerle refrigerate le cucine, sia anche per una questione anche igienica, no? Quindi il tipo di apparecchiature devono essere di un certo tipo, e poi per poter effettivamente condizionare, cioè abbassare la temperatura in una cucina, immaginate che tipo di impianto di climatizzazione serve, con investimenti onestamente piuttosto importanti che magari non tutti gli esercizi commerciali si possono concedere. Ecco perché, insomma, è stata presentata adesso una proposta al Ministero delle Imprese del Made in Italy, innanzitutto per richiamare l'attenzione su questa emergenza che non pare essere all'ordine del giorno, ma anche per istituire un fondo pilota che possa costituire una risorsa per l'adeguamento delle cucine professionali a delle condizioni lavorative un pochino più accettabili. Mi sembrava giusto, insomma, fare nostra questo tipo di appello, perché effettivamente le condizioni sono assolutamente invivibili. Quindi, anzi, un pensiero e un grazie a tutti quanti lavorano nelle cucine per noi. Grazie mille, e insomma, per quel che vale, vi siamo molto vicini.

Allora, io non so se a voi piace il salmone, io lo uso molto d'estate anche per fare dei piatti freddi, parlo ovviamente soprattutto del salmone affumicato, quindi sono impazzita quest'oggi quando ho visto che nello stato di Singapore, per l'esattezza Ballester Road, è stato installato il primo distributore automatico al mondo di salmone, perché ci sono distributori di ogni tipo, no? Di gelati, o in montagna da una, non ricordo dove, forse era in Austria, addirittura un distributore fuori a una macelleria di carne, quindi potevi prendere appunto la carne da cucinare o già cotta. Qui un distributore di salmone con temperature meno 20 gradi centigradi, in modo che il salmone si possa conservare in condizioni ottimali, e naturalmente potete fare acquisti in qualunque ora del giorno e della notte, e potete poi acquistare un po' di tutto, cioè la salsa di salmone, il filetto di salmone fresco, quello affumicato con salsa teriyaki come si chiama lei, addirittura il sashimi di salmone. Insomma, carina questa cosa, mi piace, così uno poi se ha voglia di notte di un po' di salmone va al distributore e se lo prende. Insomma, è curiosa questa cosa, bisognerebbe fare un viaggio in giro per il mondo alla scoperta dei distributori delle cose più strane e più particolari. A Singapore c'è quello di salmone.

bella questa che ci ha così richiamato delle atmosfere piacevoli, belle, lontane e serene. Noi piano piano ci avviciniamo ai saluti, sono le 12:51 minuti, sono state 3 ore belle belle di musica, chiacchiere, ospiti. Abbiamo ancora dei brani da ascoltare, questa è del 1987, la riconoscete?

cose, che poi sono tutte emozioni che molti di voi avranno ritrovato, no? Tornando al proprio paese quest'estate, e di altra natura sono le emozioni che si provano quando si rilascia il paese l'estate per tornare nelle città dove si vive e lavora. Ma insomma, poi godetevi gli ultimi giorni se siete ancora lì con i vostri parenti, insomma, nelle vostre origini. Noi torniamo domani, Samira, sempre dopo il notiziario delle 10, tra poco il notiziario delle 13, e vi ricordo sempre l'appuntamento del primo pomeriggio con Max Occhiato. Ci ritroviamo qui domani, buon appetito a tutti, ovviamente.

0: In Blu 2000, news.
1: La guerra in Ucraina, nuovo massiccio attacco russo su Kiev nella notte, il bilancio di 13 morti e 40 feriti. Reazioni di sicurezza anche in Polonia e Romania. L'anticorruzione interviene sul governo di Zelensky. Tensione tra Stati Uniti ed Iran, Trump apre un nuovo fronte, un isolamento economico senza precedenti. Il ministro degli esteri iraniano Rajkin commenta, insistere su politiche fallimentari porterà nuove sconfitte. Tragedia nella campagna del Salento al confine tra Nardò e Porto Cesario. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto ieri dopo essere stato sbranato da due Rottweiler. Quali sono le regole per i proprietari? Buongiorno da Franco Rossi al microfono. È durato ore la notte scorsa un pesantissimo attacco aereo russo sulla capitale Kiev e sull'area circostante la città. 13 morti, 40 feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. Andrea Domaschio.
2: Secondo l'aeronautica ucraina, le forze russe hanno utilizzato per attaccare Kiev almeno 46 missili di diverso tipo e circa 170 droni, anche questi di genere diverso. Le forze ucraine di difesa dichiarano di essere riuscite a intercettarne la maggior parte, ma almeno una trentina sarebbero riuscite a colpire vari obiettivi. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha proclamato per domani il lutto cittadino, mentre il presidente Zelensky torna a chiedere con forza a Stati Uniti e alleati europei nuovi razzi Patriot per garantire agli ucraini un'efficace difesa antimissilistica. Riprendendo stamane le parole di denuncia di Zelensky, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: «La Russia sta perdendo la guerra e reagisce colpendo volutamente i civili». Ed ha aggiunto: «Stiamo lavorando con gli Stati membri e i nostri partner per sostenere le capacità antibalistiche dell'Ucraina». Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ed ora nel Golfo Persico è sempre alta la tensione tra Stati Uniti ed Iran. Trump apre un nuovo fronte, un isolamento economico senza precedenti per il paese. E intanto l'Iran minaccia di colpire delle basi in Europa degli americani. Il punto di Antonella Mazza Teruel.
3: Doveva durare poche settimane per Stati Uniti e Israele, ma a quasi sei mesi dall'inizio il conflitto nel Golfo per fermare il nucleare in Iran è tutt'altro che chiuso e, oltre ad essersi allargato allo stretto di Hormuz, ora si amplia ulteriormente. È il capo della Casa Bianca, sul suo social Truth, ad annunciare l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese. Si tratterà, scrive Donald Trump, di una guerra economica e di un isolamento senza precedenti. Il presidente statunitense chiama a raccolta gli alleati per sconfiggere gli iraniani e avverte che se qualsiasi Stato offrirà loro un'ancora di salvezza dovrà affrontarne le tremende conseguenze economiche. Non specifica chi si rivolge, ma si sa che sono Mosca e Pechino i principali alleati di Teheran, che intanto risponde alle ultime intimidazioni di Washington. Per il ministro degli esteri iraniano, il nuovo fronte aperto, il cosiddetto D-Day economico, è un diversivo rispetto alla crisi dell'America, che ha un debito senza precedenti, e il terrorismo degli Stati Uniti, così scrive Abbas Arashi sui social, minaccia l'economia globale e la sovranità in tutto il mondo. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Abbiamo detto che Teheran ha minacciato di colpire le basi statunitensi in Europa, in particolare a Cipro e in Bulgaria. Ascoltiamo il commento di Antonio Di Bella, editorialista esperto di Stati Uniti.
4: Prima di tutto calma e sangue freddo. Gli esperti ci ricordano che è molto improbabile un missile a lunga gittata iraniana che colpisca una base americana o italiana sul nostro suolo. Ma non bisogna sottovalutare queste minacce. È possibile un attacco invece a basi a Cipro, in Bulgaria o in Grecia, quindi vicino a noi. E poi c'è il pericolo terrorismo, in particolare che potrebbe colpire gli snodi energetici del nostro paese, ma qui vigilano polizia e servizi segreti. Certo, non dobbiamo sottovalutare le minacce di un paese che è in guerra con tutto l'Occidente, e qui bisogna quindi ripensare a quel diniego che il governo Meloni oppose a Trump sull'uso della base NATO di Sigonella come punto d'appoggio per i bombardamenti americani in Iran, un diniego che oggi si vede come sia stato importante. D'altronde si iscrive nella storia della politica estera italiana. Il governo Moro, pensate, in piena guerra fredda, non dava le basi NATO agli americani automaticamente, ma contrattava di volta in volta in base al rispetto della nostra Costituzione.
1: Ed ora il Medio Oriente, perché l'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio della bimba palestinese di 5 anni, Hinda Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari, ma che fu lasciata morire in un'auto mentre era al telefono con i soccorritori. Ce ne parla Pierluigi Vito.
5: Hinda Rajab nel gennaio 2024 aveva 5 anni, viaggiava con zii e cugini cercando di fuggire dalle operazioni di guerra dell'IDF a Gaza. La loro macchina venne crivellata di colpi. Hinda rimase per ore al telefono con gli operatori della Mezzaluna Rossa chiedendo aiuto mentre i suoi parenti erano morti. Vennero tutti ritrovati senza vita 12 giorni dopo. Il suo caso è uno di quelli su cui l'esercito israeliano ha comunicato di aver aperto indagini interne. Tra questi c'è anche la strage di 15 operatori umanitari della Mezzaluna Rossa, della Protezione Civile Palestinese e delle Nazioni Unite, falcidiati a colpi di artiglieria nel marzo 2025. I loro resti furono recuperati da una fossa comune nella sabbia nel sud della striscia, dove furono sepolti insieme ai veicoli distrutti. Le famiglie non nutrono alcuna speranza di avere giustizia e le organizzazioni a tutela dei diritti umani condividono lo scetticismo. L'esercito israeliano più volte ha aperto inchieste in cui si autoassolve, solo in rarissimi casi ammette le proprie responsabilità. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Nel messaggio pubblicato in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, che ricorre il 1 settembre, Papa Leone XIV riprende le parole del profeta Isaia: forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Esorta così ad attraversare i propri desideri interiori, segni di un'odierna crisi etica e culturale che include perdita di senso del limite, desiderio di dominio e ricerca di profitto. Questo è il cammino di un'autentica conversione ecologica che nasce dal cuore. 6 donne uccise dai propri compagni in meno di una settimana. È la tragica lista dei femminicidi che non si ferma. Paola Gatti.
6: 6 donne uccise dopo Ferragosto. Questa del 2026 passerà tristemente alla storia come l'estate dei femminicidi, nonostante i casi del primo semestre del 2026 siano in calo del 37% rispetto allo stesso periodo del 2025. Importante l'attività di sensibilizzazione svolta dalle forze dell'ordine. In base al codice rosso, questure e commissariati di polizia hanno predisposto una corsia d'ascolto protetta e prioritaria per le denunce di violenza domestica e di genere. Pertanto chi abbia subito maltrattamenti e stalking può rivolgersi a carabinieri e polizia. In caso di lesioni fisiche curate in pronto soccorso, gli stessi sanitari allerteranno le forze di polizia. In alternativa, le vittime possono chiamare il 112 o il 113 oppure il 1522, numero antiviolenza. E infine i centri antiviolenza o i servizi sanitari territoriali. Paola Gatti, linea allo studio.
1: Tragico dramma nelle campagne del Salento, al confine tra Nardò e Porto Cesario, dove un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto ieri dopo essere stato sbranato da 2 Rottweiler. Fausto Nicastro.
7: Aggredito e azzannato da 2 Rottweiler mentre raccoglieva dei fichi in campagna. È morto così un agricoltore di 72 anni in una contrada vicino Porto Cesario in provincia di Lecce. I figli dell'uomo, preoccupati di non vedere rientrare il padre in casa, l'hanno cercato e trovato senza vita con numerose ferite e i cani ancora addosso. Rischiando di essere aggrediti a loro volta, sono riusciti ad allontanare i molossi con l'uso di un bastone. I carabinieri hanno poi rintracciato gli animali e il loro proprietario in una tenuta poco distante dal luogo del ritrovamento del corpo. Questo è l'ultimo episodio di cronaca che riguarda le aggressioni di cani. Per legge in Italia c'è sempre l'obbligo di guinzagli all'aperto, mentre la museruola va applicata in casi specifici. In caso di aggressione però per il padrone si possono configurare responsabilità sia civili che penali. Secondo un recente studio, negli ultimi 16 anni in Italia si sono verificati 56 attacchi mortali, la maggior parte parte dei quali evitabili perché dovuti alla scarsa vigilanza e soprattutto alla cattiva gestione dei cani da parte dei proprietari. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Diamo uno sguardo al tempo: deciso peggioramento delle condizioni meteo sul nord Italia, con piogge da sparse e diffuse anche a carattere temporalesco e localmente intense. Danni e disagi si registrano nel genovese. Nelle prime ore del mattino i vigili del fuoco sono stati impegnati soprattutto a Chiavari e a Lavagna per diversi scantinati allagati e sottopassi invasi dall'acqua. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Lorenzo Sada in regia, un augurio di buona giornata.

a chi ti fa soffrire, ti posso ben capire, gentil con te sarò, se tu con me verrai, la vita cambierà, poiché

buongiorno amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

Da, allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi margina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Massicci raid russi sull'Ucraina, nel mirino Kiev, Kharkiv e Odessa, 13 le vittime, colpito un ospedale pediatrico, dice Zelensky. Allerta per un drone che è precipitato in una zona disabitata in Romania. Intanto, dopo le nuove inchieste anticorruzione che coinvolgono alcuni collaboratori di Zelensky, l'ex ministro della difesa rimosso Fedorov rompe il tabù del voto e chiede nuove elezioni nel paese nonostante il conflitto in corso. La guerra nel Golfo, Trump apre un nuovo fronte, un isolamento economico senza precedenti. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi commenta: insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ulteriori sconfitte.
2: Doveva durare poche settimane per Stati Uniti e Israele, ma a quasi sei mesi dall'inizio il conflitto nel Golfo per fermare il nucleare in Iran è tutt'altro che chiuso e, oltre ad essersi allargato allo stretto di Hormuz, ora si amplia ulteriormente. È il capo della Casa Bianca, sul suo social Truth, ad annunciare l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese. Si tratterà, scrive Donald Trump, di una guerra economica e di un isolamento senza precedenti. Il presidente statunitense chiama a raccolta gli alleati per sconfiggere gli iraniani e avverte che se qualsiasi Stato offrirà loro un'ancora di salvezza dovrà affrontarne le tremende conseguenze economiche. Non specifica chi si rivolge, ma si sa che sono Mosca e Pechino i principali alleati di Teheran, che intanto risponde alle ultime intimidazioni di Washington. Per il ministro degli esteri iraniano, il nuovo fronte aperto, il cosiddetto D-Day economico, è un diversivo rispetto alla crisi dell'America, che ha un debito senza precedenti, e il terrorismo degli Stati Uniti, così scrive Abbas Arashi sui social, minaccia l'economia globale e la sovranità in tutto il mondo. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano Joseph Aoun. I colloqui in segreteria di Stato si sono concentrati sostanzialmente sugli accordi trilaterali firmati da Stati Uniti, Israele e Libano, intese a stabilizzare i confini meridionali della Repubblica del Libano e a raggiungere una pace giusta e duratura. La Santa Sede ha espresso seria preoccupazione per le difficoltà che si stanno sperimentando nel metterlo in esecuzione e ha assicurato il proprio sostegno agli sforzi che vanno in tal senso. Sono sbarcati questa mattina nel porto di Bari 48 naufraghi soccorsi dalla nave di emergency nelle acque internazionali in zona SAR libica. Tra loro ci sono 31 minori stranieri non accompagnati che saranno presi in carico dai servizi sociali cittadini. Dalla nave sono state sbarcate anche le salme di 7 persone morte per asfissia durante la traversata. Ed è stato trovato senza vita nel Tevere Roberto D'Ambrosio, 54 anni, scomparso dalla zona di Testaccio a Roma il 18 agosto scorso. Il corpo è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo è stato identificato anche grazie alla denuncia di scomparsa presentata dai familiari. Sul corpo sarà eseguita l'autopsia per chiarire le cause della morte. Tra le ipotesi c'è anche quella del gesto volontario. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Di ritorno anche in questo pomeriggio di giovedì 20 agosto 2026. Ben ritrovati. Non sono da solo, ma c'è solare, divertente, allegro lui, fin dalla maglietta che è molto solare, ecco, giallo solare. Il nostro Davide Dede, anche se fuori il sole fa un po' così, gioca a nascondino oggi, almeno in quel di Milano, non so dalle vostre parti, dove sono previste magari piogge al centro nord, anche di durata molto intensa, ecco, anche potente. Quindi cerchiamo di capire anche come il tempo dalle vostre parti, ce lo potete raccontare insieme a tante altre belle cose e belle storie di quest'estate 2026 che si abbassa sì con le temperature, anche se al sud poi ci sarà un weekend ancora torrido. A diretta @radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Un saluto a chi scarica la nostra app e viaggia con noi, ci ascolta in streaming, recupera i contenuti in podcast, l'app è Play 2000, ma c'è anche il sito play2000.it. Iniziamo con gli anni 90 e poi faremo un giro ovviamente con i concerti di questa giornata, come nostra buona abitudine all'interno delle parole. Lenny Kravitz dal 1993.

0: Salutiamo la nostra amica Gloria che dal Piemonte ci dice che le temperature effettivamente sono scese di un po' di gradi, visti anche i temporali di ieri sera e quelli di stamattina, quindi anche lì mi conferma che il maltempo di queste ultime ore regna sovrano. 14:13, continuate a scriverci. Naturalmente erano i Blondie con Hearts of Glass, grande successo degli anni 70, ma siamo pronti anche a toccare delle località che spesso anche citiamo nei nostri appuntamenti in diretta, anche con gli amici che intervengono alle parole dell'estate tutto il giorno anche qui su Blu 2000 per i festival da nord a sud, anche se c'è qualcosa dalle vostre parti, nella vostra città o anche nella vostra località di villeggiatura, non esitate a segnalarcelo per questo 20 agosto. Abbiamo i Pua, Fasano, Brindisi al Parco Archeologico di Egnazia. Questa sera Francesco Renga sarà a Sapri, Salerno, allo Stadio Comunale. Appuntamento a Marina di Pietrasanta in provincia di Lucca al Parco La Versiliana per il live di Mario Biondi. Vi aspetta anche Giusy Ferreri, Bernalda, questa è la località in provincia di Matera in Viale della Resistenza. I Subsonica saranno a Brescia in via Serenissima, mentre Noemi a Balsorano in provincia dell'Aquila vi aspetta in piazza Raffaele Scacchi. Andiamo avanti con Raff a Maiori in provincia di Salerno, per lui anfiteatro del porto turistico. La serata continua anche con Alex Britti, protagonista a San Salvatore di Fitalia in provincia di Messina in piazza San Calogero. E poi appuntamento con James Morrison e le sue belle canzoni, molte ballate romantiche tra l'altro all'attivo nella sua carriera a Merano, Bolzano, Giardini di Castello in via San Valentino. E poi abbiamo anche l'appuntamento con Antonello Venditti, però qui già spiamo nella giornata di domani, vi aspetta a Castiglioncello in provincia di Livorno al Castello Pasquini. Ci sarà anche il concerto di Luca Carboni a Trani in piazzale Santa Maria Colonna, ma ovviamente per tutte queste location e anche artisti ci riaggiorneremo domani.
1: È un po'

Sempre bello riascoltare questo singolo dei Bastiglie. Pompei, datato 2013, estate 2026, invece si rilanciano le zone, la natura del nostro paese, con iniziativa di Confcommercio che ha lanciato la campagna Trasimeno Autentico per Natura. In questo caso sono le imprese al centro di questo racconto del territorio italiano, quindi soprattutto con l'obiettivo di affrontare le criticità di questo periodo che interessano il lago, il territorio, allo stesso tempo continuare a raccontare ciò che il Trasimeno rappresenta e offre, e su questo doppio fronte che si concentra l'impegno di Confcommercio, che al confronto con varie istituzioni ha affiancato questa azione di comunicazione con una campagna nuova Autentico per Natura, realizzata in collaborazione con l'Umbria. La campagna, come hanno spiegato i promotori, nasce da questa considerazione semplice e chiara, cioè le criticità vanno affrontate ma non possono essere l'unico modo attraverso cui il territorio viene raccontato. Infatti negli ultimi mesi l'immagine del Trasimeno è stata associata spesso ai problemi che interessano il lago e il comprensorio. Si tratta di questioni concrete sulle quali si continua a confrontarsi con le istituzioni, e accanto a questo lavoro ritiene l'associazione necessario contribuire a mantenere alta l'attenzione anche sul valore di questo territorio. Quindi in primo piano vanno messi i paesaggi, i borghi, le tradizioni, l'enogastronomia, la capacità anche di accoglienza, e sulle imprese che ogni giorno attraversano il proprio lavoro e contribuiscono a rendere il Trasimeno un territorio vivo e attrattivo. La campagna si svilupperà attraverso cinque temi fondamentali, che sono l'acqua che unisce, il turismo lento, i sapori autentici, i borghi di carattere, le emozioni da vivere. Cinque prospettive differenti per raccontare ovviamente un territorio unico attraverso immagini, video e contenuti che saranno poi pubblicati sui canali Facebook e Instagram di Confcommercio Trasimeno. Progetto che non è soltanto una campagna pura e semplice, per l'obiettivo finale, diciamo, è coinvolgere direttamente le imprese

Salutiamo Lidia che fa la commessa, che ci sta ascoltando tramite DAB, quindi un saluto a tutti quelli che ci ascoltano ovviamente da lì, da questo mezzo, e poi anche ricordiamo gli altri, digitale terrestre 728 e anche l'app che vi ho ricordato in apertura, Play 2000. Jack Johnson con Rodeo Clowns, e adesso parliamo di un grande personaggio che ha interpretato anche un clown nella sua vita, come Patch Adams, il grandissimo Robin Williams. Se ne parla ancora perché ovviamente ci manca come attore, come persona. Per oltre 12 anni era rimasto praticamente fermo il suo profilo Instagram e adesso ufficialmente è tornato attivo, quindi se andate su Instagram e cercate Robin Williams lo ritrovate di nuovo. Dietro questa scelta ci sono i suoi tre figli, Zach, Zelda e Cody Williams. Non si tratta però soltanto di un modo per ricordare il papà, quindi uno degli attori e comici più amati di sempre in tutto il mondo. Dietro questo ritorno sui social c'è anche la ragione decisamente più attuale, cioè contrastare, nelle intenzioni appunto dei figli, la diffusione di immagini, video e imitazioni della voce di Robin Williams realizzate attraverso l'intelligenza artificiale. Il nuovo post, che è stato appena pubblicato lo scorso 17 agosto, prima di allora l'account era rimasto inattivo dal 2014, anno della scomparsa dell'attore. L'ultima pubblicazione personale di Williams risaliva all'estate di quell'anno ed era dedicata alla figlia Zelda. A riportare in vita digitalmente questa pagina sono stati i propri figli, lo dicevamo, che vogliono trasformarla in questo luogo ufficiale nel quale tutti i fan possono trovare fotografie, filmati, ricordi autentici del padre. Poi insomma mi interessa molto, anche perché io ho amato molto Robin Williams, quindi uno dei miei attori sicuramente preferiti. L'obiettivo è anche consentire alle nuove generazioni di farlo conoscere e di distinguere soprattutto i contenuti originali dalle sempre più diffuse ricostruzioni che poi vengono create artificialmente, tutti lo sappiamo, no? Il rovescio della medaglia dell'intelligenza artificiale, da una parte è utile, dall'altra insomma viene usata anche per riproporre delle cose che non sono molto veritiere. Zelda Williams ha spiegato che rendere nuovamente attivo il profilo del papà è uno dei sistemi trovati dalla famiglia per reagire a tutto questo. L'idea è creare un punto di riferimento ufficiale per chi cerca appunto Robin Williams possa trovare il vero Robin Williams, cioè attraverso i ricordi di clip, fotografie, esibizioni e ovviamente anche memorabilia, diciamo così, in fotografia, che arrivano da fonti autentiche certe. Una scelta che assume significato in un momento in cui appunto video, registrazioni artificiali possono rendere più difficile anche capire immediatamente se la persona che stiamo guardando, che comunque con cui stiamo cercando di interagire sui social, è reale oppure no. Bel momento di pagina cinematografica e anche tecnologica, grazie diciamo a questo ricordo sentito del grandissimo Robin Williams. E voi, magari c'è un attore, un personaggio del passato che non c'è più, che vorreste fosse fatto resuscitare in qualche modo realmente sui social? Fatecelo sapere.

Certo che adesso alcuni video potrebbero sembrare fatti in maniera artigianale rispetto alle nuove e moderne tecnologie, però sono sempre molto attuali, secondo me, quelli fatti dai Jamiroquai. Anche questo di Deeper Underground, me lo ricordo benissimo, 1999. Allora, non effetti speciali, non vogliamo intelligenza artificiale, ma un Freddie Mercury dannata con insomma foto anche d'archivio, delle canzoni anche magari inedite, perché no, e tutto quello che può essere contenuto in un social con una pagina dedicata proprio a Freddie Mercury, con il suo ricordo e quello che vorrebbe Carlo, perché vi abbiamo chiesto, ispirati un po' dalla vicenda anche del grandissimo Robin Williams, che è stato in qualche modo resuscitato sulla pagina Instagram dai suoi figli, di poter avere quale personaggio, ecco, sui social, un personaggio che non c'è più, scomparso anche recentemente, con cui vi piacerebbe interagire come se fosse realmente vivo, ma non con l'intelligenza artificiale, ma ovviamente con dei ricordi che siano tangibili, veri e chiari, e magari curati dal proprio entourage, non solo musicale ma anche quello della famiglia. Sarebbe carino anche sapere altre testimonianze da parte vostra. Intanto ringraziamo Carlo, ricordiamo il nostro indirizzo mail diretta@radiumblu.it.

Il boss Bruce Springsteen qui su In Blu 2000. Buon pomeriggio in questo giovedì 20 agosto, in cui nella prossima ora parleremo anche di personaggi che attualmente, insomma, si stanno facendo conoscere anche perché acquistano prestigio grazie alle stelle, quelle sulla Hollywood Walk of Fame. E parleremo anche di cinema con le mini classifiche del giorno, subito i Daft Punk.

intitola Good Reason, il nuovo singolo di Gracie Abrams, che tra l'altro è la figlia del noto regista produttore J.J. Abrams, visto che parleremo di cinema, e tra l'altro produce uno dei film di cui parleremo nella mini classifica di oggi. Arriva Giorgia.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Siamo quello che...
2: In Blu 2000, news.
3: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, pesante attacco russo su Kiev e diverse città del paese, almeno 13 morti, colpito anche un ospedale pediatrico. Il ministro degli esteri russo Lavrov avrà un incontro con il capo del servizio diplomatico del Vaticano, l'arcivescovo britannico Gallagher, il 25 agosto, lo ha comunicato il ministero degli esteri russo, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa RIA Novosti.
4: Secondo l'aeronautica ucraina, le forze russe hanno utilizzato per attaccare Kiev almeno 46 missili di diverso tipo e circa 170 droni, anche questi di genere diverso. Le forze ucraine di difesa dichiarano di essere riuscite a intercettarne la maggior parte, ma almeno una trentina sarebbero riuscite a colpire vari obiettivi. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha proclamato per domani il lutto cittadino, mentre il presidente Zelensky torna a chiedere con forza a Stati Uniti e alleati europei nuovi razzi Patriot per garantire agli ucraini un'efficace difesa antimissilistica. Riprendendo stamane le parole di denuncia di Zelensky, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: «La Russia sta perdendo la guerra e reagisce colpendo volutamente i civili». Ed ha aggiunto: «Stiamo lavorando con gli Stati membri e i nostri partner per sostenere le capacità antibalistiche dell'Ucraina». Andrea Domaschio, linea allo studio.
3: E le tensioni nel Golfo, il presidente americano Trump annuncia la nuova strategia, la guerra economica per un isolamento su scala senza precedenti, e chiede che gli alleati si schierino con gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi risponde: il terrorismo che minaccia l'economia globale porterà solo ulteriori sconfitte politiche. In caso di guerra useremo armi distruttive, affermano intanto i Pasdaran. Secondo il sito Axios, un corridoio segreto degli Stati Uniti per far transitare ci sarebbe un corridoio segreto degli Stati Uniti per far transitare le navi a Hormuz. Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano Joseph Aoun. I colloqui in segreteria di Stato si sono concentrati sostanzialmente sugli accordi trilaterali firmati da Stati Uniti, Israele e Libano, e inteso a stabilizzare i confini meridionali della Repubblica del Libano e a raggiungere una pace giusta e duratura. Nuova scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata in Indonesia, nella regione di Flores. La scossa arriva nel paese già martoriato dalle conseguenze del sisma di magnitudo 7.7 che la scorsa settimana ha devastato la provincia di Nusa Tenggara, provocando 53 vittime. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate.
5: Le parole dell'estate.
2: Le parole dell'estate.

Con una canzone così fantastica non potevamo che iniziare soprattutto con i miti. David Bowie, ecco, mi piacerebbe una pagina ad esempio social in cui David Bowie, come se fosse ancora vivo, interagisce con noi, magari con delle foto, delle chicche d'epoca. Chains, la sua canzone del 1971. Perché, caro Sabino D'Alessandro, che sei arrivato adesso in regia, ecco, alla buon'ora, quest'ora si arriva il nostro Sabino che ci accompagna per questa seconda ora, ma perché lui ormai, lo sapete, è stato rinominato, lo possiamo dire, Trulloman, il nostro Trulloman, che insomma va a scovare trulli un po' come il rabdomante va a cercare l'acqua, lui va a scovare i trulli nelle zone meravigliose del nostro paese. Magari c'è qualche trullo, lo puoi trovare non solo in Puglia ma anche in altre regioni, chi può dirlo? Certo. Allora, scrivete per il nostro Sabino Alessandro, ma anche per tutti i vostri miti sui social e non, anche perché parliamo di mini classifiche in questa giornata dedicate al cinema, e vediamo quali sono i 5 film più visti in sala negli ultimi 7 giorni. Iniziamo da questo horror che è in nuova entrata, non so a che capitolo sia arrivato, perché io non ho visto nemmeno il primo, pensate un po'. Si intitola Insidious, Fuori dall'altrove, quindi per chi ha amato questa saga cinematografica è uscito un nuovo capitolo al cinema e si piazza subito alla numero 5. Tra i film più visti, nuova entrata anche per il film che nominavamo prima, in qualche modo abbiamo spoilerato, perché J.J. Abrams è il produttore di questo nuovo film che ha a che fare con i dinosauri ma in salsa molto originale e diversa, ovvero La fine di Oak Street, questo film che ha approdato al cinema la scorsa settimana, e diciamo che un po' si fa il paragone con Jurassic Park, che è stato uno dei marchi di maggior successo a livello commerciale di Hollywood. Però questo La fine di Oak Street batte, diciamo, da parte della critica di quelli che l'hanno giudicato, i Jurassic Park degli ultimi 29 anni. Quindi la critica sostanzialmente promuove il film, un po' più tiepido, diciamo, il giudizio del pubblico e anche l'accoglienza. La fine di Oak Street ha battuto tutti i Jurassic Park degli ultimi anni sul sito Rotten Tomatoes con l'85%. Il nuovo film di David Robert Mitchell ha conquistato la critica, lo dicevamo, un po' meno il pubblico, e si chiama La fine di Oak Street e vanta questo punteggio molto alto, appunto, rispetto a tutti gli altri film della saga, soprattutto quella di Jurassic World, che è arrivata dopo i primi 3 film prodotti e diretti anche da Steven Spielberg. La numero 3 invece è occupata anche in questo caso da una nuova entrata, parliamo di Oceania, in questo caso in carne e ossa, l'adattamento con attori reali dell'avventura animata, ve la ricorderete, è uscita lo scorso 19 agosto, quindi praticamente ieri, diretto in questo caso da Thomas Cale, regista del musical Hamilton, vincitore tra l'altro del premio Pulitzer per la sezione drammaturgia, e questo regista ha vinto anche 11 Tony Award. A guidare il cast nei panni del personaggio Maui, per chi ha amato il cartone animato, c'è quel massiccio attore che è Dwayne Johnson, ovvero The Rock, che canta tra l'altro anche un brano della colonna sonora, quindi mi è diventato anche canterino. La storia è quella identica della trasposizione a cartoni animati, in questo caso l'adattamento dell'avventura animata dedicata e candidata agli Oscar anche nel 2017. Saliamo alla posizione numero 2, prima di svelarvi poi la vetta, perché troviamo colui che si arrampica più velocemente di tutti noi umani messi insieme, che ha le ragnatele che in questo capitolo escono direttamente dai polsi, e c'è una scena praticamente del film dove Peter Parker scopre anche questa sua nuova potenzialità, anche con un po' di disgusto da parte sua, perché non se l'aspettava, no? Questa ragnatela organica. E il secondo capitolo, anzi il nuovo capitolo di Spider-Man Brand New Day, che rimane stabile al secondo posto, grande successo anche nel nostro paese. Tra poco la vetta del cinema.

Ma che bella la musica di Blue 2000, in questo pomeriggio ancora di più ci fa riscoprire i grandi successi del passato come questa degli Eurythmics e poi ci riporta anche, diciamo così, alle canzoni di questa estate 2026 in un batter d'occhio. In un batter d'occhio siamo arrivati anche alla numero uno per quanto riguarda il box office italiano e addirittura il primato si è ribaltato perché Spider-Man ormai non ce la fa a ritornare in vetta, anzi è stato scalzato nuovamente dall'Odissea di Christopher Nolan che ormai ha raggiunto una cifra mostruosa di incasso nel nostro paese, oltre 50 milioni di euro soltanto in Italia ovviamente, mentre Spider-Man si ferma a 33 milioni di euro. E c'è una curiosità sulla nave Viking che è stata utilizzata proprio per le riprese dell'Odissea di Nolan, che in questo periodo sta tornando a Oslo ed è una vera replica di una nave antica. Nel film gli attori hanno dovuto imparare a governarla ovviamente con i tecnici appositamente sul ponte della nave a istruirli, un ponte in quercia, 50 pesanti remi di abete rosso, chi ha visto il film se la ricorda questa nave replicata fedelmente, queste sartie impegnate di vero catrame, l'Ulisse Matt Damon nell'Odissea di Nolan solca il mare per tornare a Itaca proprio su una nave reale, non è ricreata al computer e può navigare in mare aperto ed è una perfetta replica di un'imbarcazione antica, anche perché in questi giorni proprio via mare sta tornando nella sua sede di Oslo. Si chiama Draken Harald ed è la più grande ricostruzione di una nave vichinga, ha consentito al regista di sfamare ulteriormente la sua ossessione per l'uso di oggetti di scena reali, perché sapete che Nolan non ama, diciamo, le repliche finte oppure le mezze repliche o le cose ricreate al computer. Nonostante i vichinghi siano lontani secoli dall'età del bronzo del poema omerico, la precisione di questa replica, dalla forma al funzionamento, ha consentito proprio di ricreare dal vero la navigazione di una barca antica con qualche accorgimento, come ad esempio l'eliminazione della polena a forma di drago tipicamente vichinga. E la nave è manovrata da marinai norvegesi che sono esperti, che hanno lavorato ovviamente per mesi sul set insieme a Nolan a stretto contatto con gli attori e li hanno istruiti su come issare le vere oppure remare. Un lavoro veramente non facile, soprattutto quando si è trattato, ci sono queste curiosità sulle scene, no? Che sono state girate, di far remare praticamente in perfetta sincronia 100 persone in mare aperto, cosa un'impresa quasi titanica in mezzo alle onde. Matt Damon è stato molto gentile e bravissimo, non si è mai lamentato, racconta il capitano della Draken Harald. Tutti gli attori sono rimasti fuori a lungo, faceva molto freddo e a volte il mare era agitato, queste le sue parole, nessuna lamentela, niente mai, è stato fantastico da vedere. Non erano attori viziati, ha aggiunto il capitano di questa nave, e quindi questo è un ulteriore tassello di merito per gli straordinari attori dell'Odissea, che rimane al primo posto del box office in Italia.

Le parole dell'estate con Suki Waterhouse, Nothing Hill. Allora, accennavamo a questa cantante che arriva dalla Francia, ma è franco-beninese, che ha ricevuto un riconoscimento prestigioso tra i messaggi, ovviamente di affetto e di vicinanza, anche quelli di colleghi come Bono Vox e il sostegno di un grande attore come William Dafoe. Parliamo di Angélique Kidjo, che ha fatto la storia perché lei è la prima artista africana con una stella sulla Hollywood Walk of Fame. 40 anni e passa di carriera, cominciata lontano dai riflettori di Hollywood, eppure ieri è toccato proprio a lei, a Angélique, entrare in questo club dove nessun artista africano era mai riuscito ad arrivare prima. Una cerimonia che si è tenuta, ovviamente, come si fa in questi casi, a Los Angeles. La sua stella è comparsa sulla Hollywood Walk of Fame, incisa per sempre nel marciapiede più famoso del mondo dello spettacolo. Lei è una stella tra oltre 2800 nomi della storia della musica. Il Pantheon, che l'ha appena accolta, conta più di 2800 personalità. Ricordiamo che ci sono le stelle di Michael Jackson, dei Beatles, di Charles Aznavour, giusto per citarne qualcuno. Per la Camera di Commercio di Hollywood, che di stelle da assegnare

proposito di William Dafoe, è stato proprio lui, suo amico da oltre 20 anni, a farle da testimone d'eccezione durante la cerimonia che si è svolta appunto nella giornata di ieri. Interpellata dalle Parisienne, Kijo ha spiegato di vivere questo riconoscimento come qualcosa di più grande di lei, cioè un segnale ovviamente di apertura importante in un mondo che di apertura, ha detto lei, ne ha sempre meno.

Lady Gaga, che abbiamo riascoltato volentieri con la sua bellissima voce dal 2018 con Always Remember Us This Way, lei rende molto quando è molto romantica in queste canzoni. Ritorniamo a una canzone attuale di grande impatto e notorietà, quella di Gaia, Bossa Nostra.

Ormai lo conosciamo benissimo, protagonista del nostro Disco Blu 2000 della settimana, Ariana Grande con Petal. Allora, il caldo ha stravolto tutti noi, diciamo la verità, in tutta Italia, ma non solo, ma ha stravolto anche la vendemmia di quest'anno, perché dall'Alto Adige alla Puglia, la raccolta dell'uva è iniziata, ragazzi, con largo anticipo, mai si era verificata una roba del genere. Non si tratta di un anticipo uniforme, né di un unico record italiano, perché le date cambiano molto in base al vitigno, all'altitudine, all'esposizione, anche la disponibilità d'acqua e caratteristiche del territorio. Il dato comune però è piuttosto una maturazione accelerata delle uve in quest'annata, segnata dalle temperature elevate in diverse zone, anche da carenza idrica, che è un'emergenza vera e propria. Il caso più eclatante che vogliamo condividere con voi, magari c'è qualcuno che può testimoniare proprio dall'Alto Adige, il consorzio Vini Alto Adige ha comunicato nei giorni scorsi che la raccolta delle uve precoci destinate ai vini base per lo spumante è già iniziata e in alcune zone la vendemmia è entrata nel vivo. Secondo il direttore del consorzio, si tratta dell'inizio di vendemmia più precoce nella storia dell'Alto Adige in assoluto. Fenomeno molto evidente anche spostandosi, ad esempio, in Friuli Venezia Giulia, a Dolegna del Collio. La vendemmia è iniziata lo scorso 10 agosto e anche qui non era mai accaduto così presto. Fino al 2015 in quell'area, ad esempio, si iniziava a settembre, poi la raccolta era progressivamente avanzata verso la fine di agosto e dal 2022 dopo Ferragosto, quindi i tempi si sono decisamente accorciati. Andiamo anche in Veneto, dove il calendario si è spostato letteralmente. Le previsioni diffuse da Regione Veneto e Veneto Agricoltura indicano un anticipo di circa 8-10 giorni rispetto alla norma, con le varietà precoci come Pinot Grigio tra le prime a essere raccolte. Per alcune aziende la vendemmia è partita già, pensate, alla vigilia di Ferragosto, quindi decisamente è cambiato tutto. Anche in Piemonte, ad esempio, la vite è a corso nelle colline della Grande, le prime operazioni erano previste già nella prima settimana di agosto e così è stato inizialmente poi per le varietà più precoci destinate agli spumanti. Beh, in ogni caso basta brindare ogni tanto alla nostra salute, che forse è la cosa migliore, quindi la vendemmia c'è anche se in maniera anticipata. Arrivano i Muse.

Star ci ha riportati al 2020, questa dei Pinguini Tattici Nucleari, tra le uscite più interessanti di questa settimana a livello musicale anche il loro featuring, chiamiamolo così, la loro collaborazione con Fabri Fibra insieme per Goy, una canzone molto interessante davvero, che è anche un bel pugno nello stomaco per quanto riguarda il testo, quindi novità della settimana. C'è anche Remy Wolf.

non te regge più, ovviamente nulla di personale con nessuno di voi, neanche con Sabino D'Alessandro, che ringraziamo per essere stato in regia in questa seconda ora, per la prima ora. Ringraziamo anche Davide Dedè e tutti voi per averci seguito. Restate con noi, tra poco la seconda parte delle parole di oggi, affidata a Marco Parce. Ci risentiamo domani alle 14 e noi vi salutiamo con questa dei Gorillaz. Si intitola Clint Eastwood. Buon pomeriggio.

0: Le parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio!
5: È pronto Giacomo?
7: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
8: Un nuovo inizio per tutti noi.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
10: TV 2000, dalla parte giusta.
11: Io lo so, tu lo sai, se mi guardi.
0: In Blu 2000, news.
12: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Oggi il Papa ha incontrato il presidente libanese Joseph Aoun. Al centro del colloquio l'accordo trilaterale firmato a giugno che intende avviare una de-escalation fra Israele e Libano, ma che trova una difficile attuazione.
13: Questa mattina Papa Leone XIV ha incontrato il presidente libanese Joseph Aoun. Il colloquio tenuto al Palazzo Apostolico si è concentrato soprattutto sull'accordo trilaterale firmato a Washington il 26 giugno scorso tra Israele e Libano con la regia degli Stati Uniti. Nel resoconto del dialogo, la Santa Sede ha espresso compiacimento per la sottoscrizione del documento, ma si dice preoccupata per le difficoltà che si stanno sperimentando nel metterlo in esecuzione, assicurando il proprio sostegno agli sforzi che vanno in tal senso. Nonostante l'obiettivo dichiarato di ridurre le tensioni di confine, spianare la strada alla stabilità regionale a lungo termine, infatti, l'accordo trova grandi difficoltà di attuazione, con l'IDF che continua i suoi attacchi e l'occupazione di varie zone del sud del Libano. Israele giustifica le sue azioni ribadendo la volontà di colpire il gruppo Hezbollah presente in quei territori. Il presidente Aoun ha infine ringraziato il Papa chiedendo che continui il sostegno del Vaticano alle richieste di pace e di ritiro di Israele. Fausto Nicastro, linea allo studio.
12: La guerra in Ucraina, pesante attacco russo su Kiev e diverse città del paese, almeno 13 morti, una trentina i feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Il ministro degli esteri russo Lavrov avrà un incontro con il capo del servizio diplomatico del Vaticano, l'arcivescovo britannico Gallagher, il 25 agosto, lo ha comunicato il ministero degli esteri russo, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa RIA Novosti. Sono sbarcati questa mattina nel porto di Bari 48 naufraghi soccorsi dalla nave di emergency nelle acque internazionali della zona SAR libica. Tra loro, secondo quanto viene riportato, ci sono 31 minori stranieri non accompagnati che saranno presi in carico dai servizi sociali cittadini. Dalla nave sono state sbarcate anche le salme di 7 persone morte per asfissia durante la traversata. Confronto in questura a Campobasso fra Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate con ricina durante una cena nel Natale scorso, e un'amica. Il confronto dopo l'esito degli esami svolti a Berlino. Berlino, che ha rilevato la negatività al veleno sia di Gianni De Vita che dell'altra figlia Alice, quest'ultima ieri nuovamente ascoltata dai magistrati. Il maltempo al nord, allerta arancione in Lombardia e gialli in 8 regioni, in Liguria la circolazione ferroviaria lungo la linea Genova Ventimiglia è stata sospesa, un fulmine ha mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, nubifragi anche nel Tiguglio dove sono caduti circa una ventina di fulmini. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Guardando al 20 agosto 1920, dici che sarà mai successo? È che noi della radio siamo sempre un po' sensibili a certe ricorrenze, magari autocelebrative, no? Magari minori, quindi dubito sinceramente che ne abbiate sentito parlare prima, però il fatto è che oggi, 106 anni fa, è il giorno in cui nasceva ufficialmente la radio commerciale. E non è un dettaglio tecnico, è proprio l'inizio di un modo completamente nuovo di informare, di intrattenere, di connettere le persone. Stati Uniti, protagonisti, tutto comincia a Detroit, dove questa stazione, insomma, riceve la prima licenza commerciale per trasmettere via radio. Perché prima di allora la radio esisteva, sì, ma era un affare per inventori, per radioamatori, gente che passava ore con le cuffie in testa a decifrare segnali gracchianti, no? Le onde radio erano un mondo di esperimenti. Però quel 20 agosto di fine estate, per la prima volta, qualcuno aveva acceso un microfono con l'idea di parlare direttamente a tutte le persone che avevano una radio in casa. Era un cambio di prospettiva proprio, da strumento militare, da strumento scientifico, a mezzo di comunicazione di massa. Uno strumento pensato per il pubblico, con un palinsesto regolare, con contenuti realizzati per attirare gli ascoltatori, anche se all'epoca la pubblicità non era ancora parte di questa rivoluzione. Ma probabilmente perché, anzi, sicuramente perché le emittenti erano spesso di proprietà dei negozi di elettronica o di giornali, quindi le trasmissioni servivano a promuovere i prodotti che vendevano praticamente, no? La radio commerciale nasce più come vetrina, ecco, che come mezzo di guadagno diretto. Però il potenziale, diciamo che è evidente da subito, si intuisce. E infatti il modello si espande velocemente, le emittenti si moltiplicano e le trasmissioni iniziano a parlare di notizie, di sport e soprattutto di musica. Cioè l'arrivo del jazz in radio è un'esplosione autentica. Cioè la gente si innamora della radio come strumento, l'ascolta a casa ogni volta che può, insomma, diventa parte proprio della quotidianità. E nel giro di 2 anni negli Stati Uniti ci sono già centinaia di stazioni radio, un fenomeno, sai, inarrestabile, no? La radio diventa il cuore pulsante dell'informazione, dell'intrattenimento, anticipando di decenni la televisione e in un certo senso anche il web. Mille volte data per morta la radio, eppure siamo ancora qui, che in tutto questo tempo il mondo non ha più smesso di ascoltarla, la radio, compresa Radio in Blu 2000, anche sul web, in FM, su DAB nazionale, in streaming su radioinblu.it oppure con un'app dedicata che è Play 2000 per seguire tutta la programmazione, l'informazione con gli aggiornamenti dalla redazione e pure un pezzettino di televisione del piano di sopra, TV 2000, canale 28 del digitale terrestre. Le parole dell'estate con Francesco Filippi in regia, parte.

0: get out of it. Si chiama Malcolm Todd, Earrings, nel pomeriggio di Blue 2000. Ma parlando di musica, una delle persone più appassionate che abbiamo sentito nella stagione passata è sicuramente Marcella Puppini, l'anima dietro al progetto di Puppini Sisters, una storia che va avanti da più di 20 anni in modo quasi incredibile, no? Non è che uno si mette a tavolino e decide adesso metto insieme un trio vocale e conquisto il mondo. Riascoltiamo.
1: Estate in Blue 2000.
2: No, assolutamente no. Io poi ho avuto dei circuiti di carriera
0: particolari, ecco, sì,
2: molto particolari, sì. Quindi no, assolutamente non avevo questo in piano. Avevo una cosa che ho fatto per divertimento, le Puppini Sisters. Facevo già la musicista professionista, però questo era un divertimento.
0: No.
2: E invece
0: Invece eccoci qui. No, ma fammi capire, perché io questa cosa te la devo chiedere, no? A metà tra realtà e leggenda tu cominci a dare del tuo alla musica da quando sei piccola, no? Poi pensavi di fare la cantante di opera, cantante lirica, insomma, il bel canto italiano, e poi ti sei ritrovata a lavorare con Vivian Westwood. Cioè, che è successo?
2: Forse sono una di quelle persone che si fanno distrarre facilmente, perché mi giro, dico è bella quella cosa e vado per di là. Però l'opera in realtà mi piaceva fin da piccolissima e l'avrei voluto fare, però a 16 anni un provino fallito mi ha scoraggiata. Volevo fare entrare nel coro comunale di Bologna, nel teatro comunale, e invece insomma mi si è spezzata la voce nel mezzo di un'aria per l'emozione, e i giudici sono stati, sai come saranno famosi,
0: certo,
2: che ti guardano con disgusto, e questo è stato, e lì non ho più avuto il coraggio, e quindi insomma ho finito il liceo classico, poi sono andata a Londra in vacanza, e passando davanti a un edificio a Charing Cross Road ho visto un gruppo di ragazzi che uscivano e sembrava veramente saranno famosi anche questo, cioè tutti conciati. Io ho detto io non ho idea cosa succeda lì dentro, ma
0: voglio andarci
2: io, andare.
0: Certo. Ed eccoci qui.
2: È così è stato.
0: Mamma mia. No, ma poi da lì Londra è, diciamo che è rimasta la tua casa, tu fai base ufficialmente lì, insomma, no?
2: Beh sì, più o meno tutta la vita, cioè, la maggior parte della mia vita l'ho passata a Londra.
0: Ok, quindi tu che sei originaria di Bologna, ecco, hai fatto pace con il fatto che fuori dall'Italia esista questo spaghetti bolognese che non esiste in Italia, che è una ricetta inventata di sana pianta?
2: Io do sempre delle occhiatacce a tutti quelli che osano parlarne, infatti tutti quelli della mia band sono terrorizzati quando parlano di cibo italiano, perché no, e poi se mi dicono ah, ho fatto una bolognese fantastica, ci ho messo i funghi, faccio delle scenate.
0: Sì, no, più ancora che alla musica, insomma, immagino. Come nasce l'avventura delle Puppini Sister? Dicevi che tu già facevi questo percorso, insomma, da musicista professionista, è una parte, no, importante della tua vita, hai studiato per diventare questo.
2: Sì.
0: Hai trovato persone sul tuo cammino? Cioè, perché si chiamano Puppini Sister e non tu fai parte, ne so, delle Smith Sister?
2: Perché innanzitutto il gruppo l'ho ideato io, però avremmo potuto anche chiamarlo qualsiasi altra cosa. È stata un'idea che è venuta in mente a Rosanna Shura, la rossa nuova, che invece era anche la rossa originaria, che ha detto si chiamano tutti i gruppi vocali degli anni 40 di sorelle, sono tutti The Andrews Sisters, The Boswell Sisters, sono tutti sorelle. Se noi fossimo sorelle, come ci chiameremmo? Lei ha detto il nome più carino è Puppini.
0: Certo.
2: In Inghilterra è anche abbastanza esotico. E così il nome è nato.
0: E questa scelta, questa fascinazione per gli anni 40, per quel periodo specifico, no? Per quella declinazione specifica del jazz vocale, sì, armonizzato e cantato in un certo modo, che c'è anche tutta un'estetica sua poi anche.
2: Sì, Sì, quando io mi sono avvicinata al jazz, che è successo quando avevo tipo 18-19 anni, sì. E ho cominciato ad ascoltavo principalmente Billie Holiday, Ella Fitzgerald, le cantanti dell'era d'oro del jazz. E quando ero piccola si vedevano moltissimo i film di Fred Astaire e Ginger Rogers in televisione, quindi mi era già presa la passione delle big band, di quelle canzoni, molte le conoscevo anche già da tempo, e quei vestiti di quei tempi dell'epoca oro di Hollywood erano per me una cosa assolutamente affascinante e inarrivabile addirittura. E quindi quando ho pensato di mettere assieme il gruppo, pensando al sound delle Andrew Sisters, ho pensato anche che anche l'estetica aveva la sua parte.
3: Senti, ma come si mantiene l'integrità oggi che fare musica, non voglio dire che sia più semplice o più difficile, però sicuramente c'è stato un tempo in cui c'era bisogno di avere le spalle larghe anche economicamente, nel senso, se non c'era un produttore disposto ad investire per uno studio di registrazione, diciamo, tante persone che magari dotate di grande talento non sarebbero mai riuscite, no, a far sentire il proprio talento. Sì. Oggi è molto più facile, per questo dicevo in apertura che c'è molta più musica da ascoltare di quanto non sia il tempo che abbiamo noi per ascoltarla, insomma. Come da professionista, insomma, da persona che ha scelto la musica come mestiere da tempo, come vivi questo momento particolare? Non voglio neanche dire l'intelligenza artificiale, non voglio neanche tirarla in ballo.
2: No, vabbè, lì non ci arriviamo ancora. Per fortuna non riesce ancora a fare le cose del genere. Però io mi occupo, io faccio anche la DJ e suono moltissima house, tech house, e ho fatto anche da produttrice di house. Io produco brani elettronici. Quindi, da un lato, essere in grado di fare un brano interamente a casa è fantastico, però con le Puppini Sisters invece è una storia completamente diversa. Noi ancora registriamo come si faceva un tempo, cioè si va in studio, si deve fare tutto come si deve. Poi noi tre registriamo addirittura tutte e tre intorno allo stesso microfono. Quindi bisogna avere fatto mesi e mesi di prove, perché sennò cioè, il minimo errore devi buttare via tutto e ricominciare da capo. Quindi io sono a metà tra i due mondi.
3: Bellissimo.
2: E i due mondi esistono ancora. E per le Puppini Sisters ci vogliono ancora le spalle larghe o la voglia di fare molti, molti sacrifici, perché va fatto come si deve.
3: Senza dubbio. Però il fatto mi incuriosisce, per esempio, che su thepuppinisisters.com c'è la possibilità di avere tre canzoni in omaggio se ti iscrivi alla mailing list. C'è anche questo creare un filo diretto con i propri fan, no? Cioè avere la possibilità di allungare la mano e poi idealmente toccarli tutti. Cioè è qualcosa che prima era molto difficile e che oggi invece è così, a portata di click.
2: È vero, sì, questa è una cosa nuova degli ultimi, neanche 20 anni, degli ultimi 10-15, e qui si comunica direttamente con i fan, e noi ne abbiamo moltissimi che ci seguono da 20 anni, che prima ci venivano a trovare, tuttora ci vengono a trovare ai concerti, e agli albori avevamo anche un forum nel sito in cui loro avevano fatto amicizia, ma dei gruppetti improbabili, con ragazzine di 15 anni e persone molto più adulte. Ma per bene, una cosa cose niente di pericoloso, proprio dei gruppi improbabili di gente che sono rimaste amiche, persone che sono rimaste amiche da 20 anni, e dopo il forum adesso rimaniamo amici sui social ci sentiamo sempre, con moltissimi abbiamo proprio un rapporto diretto.
3: Che bello.
2: Sappiamo delle loro famiglie. C'è un fan che per esempio va a prendere i porcospini nel giardino che sono stati abbandonati dalla mamma e li cresce e ci racconta tutte le storie, ma è bellissimo questo.
3: Una bellissima
2: rapporto.
3: Famiglia allargata sicuramente.
2: Sì,
3: in chiusura,
2: sì.
3: Il disco si intitola The Birthday Party perché poi è sempre bello, no? Festeggiare, ecco, un traguardo così importante, sì. Come i primi 20 anni. Dentro ci sono canzoni di ieri, canzoni di oggi, c'è parole di Mina, c'è fatta però, sì. Alla Puppini, insomma.
2: Sì, sì, sì, abbiamo osato, infatti non vedo l'ora che Mina la senta e dica qualcosa. Si spera di positivo. Però sì, abbiamo fatto scelte dettate da quello che amiamo. Quindi c'è un po' di tutto. C'è Mina, c'è Bonnie Tyler, ci sono brani originali, c'è Take Five, c'è il Muppet Show.
3: C'è quella coerenza, insomma, che porta avanti una storia e una tradizione che dagli anni 40 ad oggi continua, no? a tirare fuori musica e continua a raccogliere appassionati. Com'è stato mai, questa te la chiedo a margine perché te la devo dire, insomma, com'è stato Michael, sì. Bublé che ti chiama perché voleva il suono delle Puppini Sister per il suo disco di Natale?
2: È una bella soddisfazione, perché lui ascoltava, ce l'ha chiesto proprio perché era appassionato del nostro disco di Natale, lo ascoltava con assiduità, anzi ha detto che lo usava per andare a fare jogging, stranamente, non so come. E quelle sono soddisfazioni quando ti chiama Michael Bublé e dice voglio voi.
0: Una mora, una bionda e una rossa, le Puppini Sisters, che pare piacciono anche a Re Carlo. Poi c'è una pagina Facebook, c'è un profilo Instagram, ma soprattutto questo disco che celebra i primi 20 anni di carriera delle Puppini Sisters e non poteva che intitolarsi Happy Birthday, le parole dell'estate.

0: fantasia.
1: C'è Biagio Antonacci che canta per Giulie, l'ultima canzone è il titolo, nel pomeriggio di In Blu 2000. Dove, estate o inverno che sia, l'intelligenza artificiale è sempre un tema molto dibattuto, no? Ma soprattutto per il modo in cui viene utilizzato in quanto strumento che dovrebbe semplificare la vita. Perché ovviamente non esiste una tecnologia buona e una tecnologia cattiva. Tutto dipende da come decidi poi te di utilizzarli questi strumenti. Che poi questa storia ricorda un po' quella del cavallo di Troia, no? Vi ricordate? Soltanto che al posto di un piccolo esercito nascosto dentro il cavallo di legno, dobbiamo immaginare un pacchetto di comandi informatici nascosti tra gli spazi bianchi di un documento in tribunale. È successo, se neanche lo dico, negli Stati Uniti, dove un cittadino impegnato in una causa e si stava difendendo lui da solo senza l'assistenza di un avvocato e ha adattato questa storia del cavallo di Troia all'era digitale con una prompt injection nascosta. Le parole dell'estate. Prompt injection sono una serie di istruzioni scritte in modo invisibile, cioè nel senso pensate non per essere lette da un uomo ma da un algoritmo, cioè in pratica lui ha inserito questi comandi che in sostanza ordinavano a qualunque intelligenza artificiale avesse mai letto quel documento di dare ragione a lui e di accogliere tutte le sue richieste. Un genio praticamente, un modo elegante per tentare di truccare le carte a monte, no? Cioè sarebbe quasi da ammirare per questa genialità se non fosse un imbroglio colossale, chiaramente. Peccato poi che questo ingegnosissimo piano sia crollato di fronte a un dettaglio banale come la formattazione, perché prima dell'algoritmo questo documento lo ha letto una persona vera, in carne ed ossa, no? E si sono accorti che c'era qualcosa di strano, troppi spazi tra le parole, spazi tra le righe, ed è bastato un semplice copia e incolla su un editor di testo per vedere chiaramente questa trappola, capito? Tra le righe, proprio letteralmente. Perché lui ha inviato un file materialmente, un documento di testo. Il colpo di genio è stata la spiegazione, cioè perché hai fatto una cosa del genere, no? L'ho fatto per avere una controprova del sistema di sicurezza. Perché se il tribunale non usa l'intelligenza artificiale, allora questo testo che ho scritto sarebbe rimasto invisibile, sarebbe rimasto innocuo. Ma se al contrario l'intelligenza artificiale viene utilizzata in tribunale, quindi l'AI legge questo documento ed esegue le mie istruzioni, allora ecco la prova che la legge sta usando algoritmi di nascosto. Cioè, un ragionamento quasi geniale, se non fosse che i comandi puntavano a influenzare anche gli avvocati della controparte, che invece strumenti di questo tipo, le sintesi dell'AI, potrebbero usarli legittimamente per catalogarli, no? Banalmente, tutti questi documenti. La giustizia, che notoriamente è poco incline, ecco, a farsi prendere in giro con le supercazzole tecnologiche, non ha creduto alla favola del test disinteressato e ha bollato questa manovra come scorretta, pratica scorretta. Niente multe milionarie, ma una condanna analogica, cioè il blocco delle trasmissioni digitali, per cui questo utente da ora in avanti si dimentica la tecnologia, cioè ogni foglio dovrà essere stampato su carta e consegnato fisicamente a mano in cancelleria. La cosa interessante è che in questa faccenda nessuno ha condannato l'uso dell'intelligenza artificiale nel diritto, anzi è stato riconosciuto che per chi non ha le risorse per pagare un avvocato vero, questi strumenti possono essere un aiuto valido per mettere se non altro in ordine le idee. Il punto fermo però rimane la trasparenza, cioè se vuoi convincere un giudice o la tua controparte devi farlo alla luce del sole, senza imbrogliare, perché tentare di sussurrare le risposte all'orecchio dell'algoritmo di qualcun altro non è un audit di sicurezza, è solo uno scivolone enorme su una buccia di banana, insomma. Secondo me ne arriveranno altre anche di storie di questo tipo, aspettiamo soltanto il freddo. Le parole dell'estate.

anni 90 Francesco Baccini aveva pubblicato Nomi e Cognomi. Mi ricordo la canzone di Giulio Andreotti, no? Se n'era parlato molto. Ogni titolo era chiaramente il nome di un personaggio, quindi Giulio Andreotti, ma anche Maradona, Lupo De Lupis. Un disco, Nomi e Cognomi, che soltanto quest'anno è sbarcato sulle piattaforme digitali. Adesso però in autunno arriverà la seconda parte, Nomi e Cognomi 2. Ci eravamo fatti raccontare proprio da Francesco Baccini in primavera, avevamo anche riascoltato quell'intervista in uno dei pomeriggi passati. Il focus chiaramente è sempre sui personaggi famosi, come Carlo Pernat, appunto, il titolo di questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Lui è stato manager e procuratore sportivo di campioni che hanno reso leggendario il motociclismo italiano. Penso a Valentino Rossi, Max Biaggi, Loris Capirossi, Marco Simoncelli, direttore generale storico della Cagive e dell'Aprilia. Carlo Pernat è stato a margine anche il responsabile marketing della squadra del Genoa. Un sogno per uno che è nato e cresciuto a Genova, insomma. Quindi Carlo Pernat, amico di Francesco Baccini da più di 30 anni, ecco perché questa canzone, che è una di quelle scelte per presentare il disco nuovo, dicevamo, Nomi e Cognomi 2, che arriva a 34 anni di distanza da quel primissimo capitolo. Per oggi ci fermiamo qui, però. Grazie per la compagnia. A prescindere, noi ci siamo, se vi va l'idea, anche domani, puntualissimi. Stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Mixed by Harry, la dimensione ideale per un ascolto pulito.

0: dipinto di blu.
1: Eccoci di nuovo, cari radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, ben sintonizzati nuovamente sulle onde di Radio Orizzonti in Blu con il blu dipinto di blu. Stiamo affrontando l'ultima puntata dedicata all'anno 2004. E allora iniziamo immediatamente a tuffarci nel mondo del film, dei grandi colossal. Ce ne furono veramente tanti in quell'anno. Andiamo da Troy, con cui ci siamo lasciati nella puntata passata, a Million Dollar Baby con Clint Eastwood, ad altri che abbiamo citato. Entriamo nella passione, secondo Mel Gibson, nel grande film colossal in aramaico e latino antico, recitato incredibilmente in queste due lingue con i sottotitoli The Passion, la passione di Cristo.

Era questa la colonna sonora di un film impossibile da recensire in chiave normale, perché non si può non partire da due pregiudizi, quello del credente oppure quello del non credente. Critici e commentatori di questo film, per l'appunto equidistanti e distaccati, molto accreditati, non hanno resistito al sentimento, al coinvolgimento e anche al pregiudizio. La passione è stato definito pulp, horror. Vanno rilevati prima di tutto l'attesa e il marketing. In tutta la storia del cinema mai un film aveva generato tanta attesa. Da Via col vento a Ben-Hur, da 8 e mezzo a Schindler's List, un'attesa buona e benemerita al di là di tutto. E lo si deve a Gesù, personaggio eccezionale, magari divino, guardato al microscopio della filologia, dei Vangeli, della storia. Il film presenta un po' di errori: linguaggio, le omissioni, questi troppo cattivi, quelli troppo buoni, l'eccesso di violenza, i pesi del racconto, la parte di croce orizzontale, la croce intera, i buchi prefabbricati, l'invenzione del diavolo. Trattasi di un vero manifesto di tutte le licenze che può permettersi il cinema. E non vale neppure la consapevolezza di Gibson, che è comunque un autore tenace, capillare e che ha molto ragionato su ciò che doveva fare. Il film va dunque inteso come eccesso di cinema e magari di licenze o iperbole, col paradosso degli opposti: troppa filologia di linguaggio, aramaico e latino, troppa semplicità e sproporzione di caratteri, le facce da bestie dei torturatori, di Barabba e così via, no? La crudeltà di Caifa, 90 minuti di torture, 2 minuti di resurrezione. E poi quel simbolo grottesco del tavolino costruito dal falegname Gesù, di perfetto design, che mette in difficoltà anche la Madonna. Dunque certamente un film che non è fede, che deve giungere da altri luoghi, non dalla corteccia ma dalla profondità cerebrale. Poi il cinema non ha lo stomaco per i grandi pronunciamenti, però è un grande colossal. Pensate che con Jim Caviezel, Maya Morgenstern, Monica Bellucci, Rosalinda Celentano, Claudia Gerini, la regia di Mel Gibson, solo in Italia otterrà un incasso di 19,2 milioni di euro e una candidatura ai premi Oscar. Tra le varie notizie, si sa poco per l'appunto di questo film, potremmo dire, però una piccola curiosità ve la posso dire: ha incassato 300 milioni di dollari nella sola America in meno di un mese. In Francia è stato bollato come fascista e rischia l'oscuramento. In Italia è proiettato integralmente perché i giovani sono abituati all'orrore, le comunità ebraiche non hanno gradito il Vaticano, così così. Ma il film com'è, dicono Andrea Chirichelli, diceva all'epoca sulla Stampa, fintamente povero. Gli accostamenti del Gesù pasoliniano sembrano francamente fuori luogo, mentre non lo sono quelli al cinema di Peckinpah e Milius di Arancia Meccanica. E noi stacchiamo un momento da The Passion, andiamo ai Blu con A chi mi dice.

Andiamo al mese di agosto del 2004 con qualcuno dei grandi eventi che si susseguirono, soprattutto possiamo dire nell'Oriente, perché il 14 agosto in Iraq vengono rapiti due giornalisti francesi, Chesdeau e Malbruno, e un giornalista freelance italiano, Enzo Baldoni. Invece il 22 agosto in Norvegia due uomini rubano in pieno giorno nel museo Munch di Oslo due quadri di Munch, l'Urlo e la Madonna. I quadri non avevano alcun tipo di proiezione, ma si sa, i norvegesi sono un po' così, un po' sopra le righe, potremmo dire. Il 23 agosto in Iran i Queen diventano il primo gruppo rock occidentale ufficialmente autorizzato a vendere un proprio album in Iraq. La compilation però contiene solo i brani a sfondo sociale e non quelli che parlano d'amore. Costa un dollaro ed anche la traduzione dei testi. Andiamo invece al mese di settembre, perché in Grecia si inabissa l'11 settembre nel Mar Egeo l'elicottero che trasporta il patriarca greco ortodosso di Alessandria d'Egitto, Pietro VII, insieme ad altre 17 persone. Il 28 di settembre quattro violenti uragani devastano i Caraibi e gli stati sud-orientali degli USA, più di 3.000 morti e danni stimati per 40 miliardi di dollari. Infine il 29 settembre l'asteroide Tutatis passa a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, non si avvicinava così tanto dal 1353. Andiamo

Corporation lancia la versione 1.0 del suo browser, il Mozilla Firefox. Infine, in Cina, il 26 di novembre muore, poche ore dopo la nascita, il primo bufalo acquatico clonato, e in Italia il Presidente della Repubblica Ciampi concede la grazia a Graziano Mesina, detto Grazianeddu, ex primo la rossa del banditismo sardo. Tra gli eventi di quell'anno mi interessa citare il 13 dicembre il pallone d'oro che viene affidato a Shevchenko, il giocatore del Milan. Andriy Shevchenko vince il pallone d'oro. 52 giurati del premio calcistico organizzato dalla rivista francese France Football hanno attribuito il campione ucraino 175 voti. Al secondo posto il portoghese Deco e al terzo il brasiliano Ronaldinho. Il primo degli italiani, il portiere della Juventus Buffon, ma al 17° posto con soli 5 voti. E noi facciamo una pausa musicale e andiamo con Avril Lavigne, Don't Tell Me.

E adesso, dopo aver ascoltato Avril Lavigne, andiamo a parlare di sport, perché il 2004, il 13 agosto, iniziavano le Olimpiadi, che tornavano finalmente ad Atene. Dopo 108 anni, con la cerimonia di apertura ispirata alle divinità greca Apollo, i giochi olimpici tornano moderni ad Atene, dove erano nati nel 1896, dovevano giocarsi già nel 2000, ma insomma si sa, Atlanta con la Coca-Cola aveva giocato un ruolo maggiore di sponsor e quindi la storia e la tradizione non valeva tanto da rinunciare a

quelle Olimpiadi di Atlanta, e quindi 4 anni dopo tocca finalmente ad Atene. Per la prima volta ai 28esimi giochi partecipano tutte le nazioni con un comitato olimpico, sono 201 e sono oltre 10.600 gli atleti impegnati in 301 competizioni di ben 28 sport. Io ne ricordo solo alcuni che hanno reso importante l'Italia. Il 14 agosto Paolo Bettini, bicicletta d'oro su strada dopo aver pedalato per poco più di 211 chilometri. Oppure il 14 agosto oro nella sciabola per Montano alle Olimpiadi di Atene, nella gara di sciabola individuale maschile. Nella gara squadra invece contribuisce al secondo posto del team azzurro. E poi ancora il 18 agosto agli USA va l'oro nella 4x200 metri femminile, mentre il 19 agosto l'argento per gli azzurri nella sciabola squadre con Montano, Pastore, Tarantino. E poi ancora l'oro invece verrà vinto dalla Francia. Il 23 agosto sbarra d'oro per Cassina. Il ginnasta italiano, infatti, Igor Cassina, conquista per la prima volta la medaglia d'oro nella ginnastica specialità della sbarra alle Olimpiadi di Atene 2004 e anche la medaglia numero 500 per l'Italia alle Olimpiadi. Purtroppo invece l'Italvolley femminile viene eliminata ai quarti il 24 agosto e il 29 agosto ovviamente si spengono i riflettori su Atene 2004, le Olimpiadi nella terra dove sono nati, con una cerimonia di chiusura che ha il punto di riferimento nella divinità ellenica Dioniso. Un'ultima nota, il 29 agosto, quel giorno della chiusura, l'Italia vince la medaglia d'oro per eccellenza, è la maratona d'oro per Baldini. Nell'ultimo giorno di gare di Atene, Stefano Baldini arriva primo nella maratona. Il brasiliano De Lima guida la corsa maturando anche un vantaggio sugli inseguitori di 46 secondi, alcuni dei quali poi persi perché uno spettatore irlandese lo abbraccia, e dopo 2 ore di gara il campione italiano lo supera e, passati altri pochi secondi, anche lo statunitense Kefle Zighi gli passa avanti, conquistando così l'argento. E siccome in tutte le Olimpiadi ci sono i buoni e i cattivi, noi ci ascoltiamo proprio di quell'anno Vasco Rossi in Buoni o Cattivi.

Tra i vari personaggi che nel 2004 ci hanno lasciato, vorrei ricordarne alcuni. Il primo è il torinese doc Norberto Bobbio, una delle menti più illuminate dell'Italia novecentesca. Il 21 febbraio ci lascia John Charles, nato a Swansea e morto a Wakefield in Inghilterra nel febbraio 2004, un grande calciatore gallese degli anni 50 e 60. Il 4 giugno moriva Nino Manfredi. Artisti come lui hanno dato lustro al cinema italiano e non solo, nobilitando il genere della commedia, di cui è stato uno dei principali interpreti con Sordi, Gassman e Tognazzi. E chi se lo scorda Nino Manfredi. Il 10 giugno ci lascia Ray Charles, che era nato ad Albany in Georgia e scompare nel giugno del 2004 a Beverly Hills, uno dei più celebri pianisti e cantanti soul dell'intera stagione. Il 1 luglio moriva Marlon Brando, tra i divi di Hollywood il bello e tenebroso per antonomasia, ma soprattutto uno degli attori più talentuosi di sempre e un modello di recitazione per tantissimi dopo di lui. Il 19 dicembre moriva Renata Tebaldi. Il grande Arturo Toscanini la chiamava voce d'angelo, celebrando il suono vellutato del suo timbro vocale, grazie al quale divenne una delle cantanti liriche più amate di sempre, nata a Pesaro. E andiamo al 26 di dicembre. L'Indonesia veniva sconvolta dallo tsunami. Sumatra è la terza isola più grande dell'arcipelago indonesiano ed è una delle principali mete turistiche dell'Oceano Indiano. E come accade solitamente nelle festività natalizie, le sue spiagge, le sue strutture alberghiere a ridosso della costa sono gremite di turisti. Verso le 8, le 2 di notte in Italia, la terra è scossa da un tremendo terremoto di 9.0 della scala Richter, il cui epicentro è localizzato al largo della costa di Sumatra, nel golfo di Bengala. E questo evento sismico sprigiona un'energia di proporzioni inaudite che spingono dagli abissi marini verso l'alto e si origina il maremoto, quello che da quell'anno abbiamo imparato a chiamare col nome proprio tsunami. Onde alte fino a 15 metri, un termine giapponese, tsunami, traducibile come onda del porto, raggiungono velocità sostenuta di 800 km orari. Le coste dell'Indonesia e dei vicini stati che affacciano sul golfo, Thailandia, Birmania, Bangladesh, India, Sri Lanka, Maldive, fino dalle lontane coste della Somalia e del Kenya, a più di 4.000 km dall'epicentro del sisma, e l'impatto è spaventoso: corpi, barche, auto, abitazioni, tutti risucchiati da una marea torbida che sommerge per diversi chilometri l'entroterra prima di ritirarsi completamente e scoprendo per alcuni minuti il fondale marino. Gli effetti disastrosi del maremoto si verificano in un arco di tempo lunghissimo, tra i 15 minuti e le 10 ore successive al sisma, e ciò nonostante la mancata diffusione dell'allarme in TV attraverso i canali istituzionali fa sì che migliaia di bagnanti e residenti vengano sorpresi dallo tsunami a ore di distanza dalle prime ondate. Si parla di 230.000 morti accertati, 22.000 dispersi, tra i 5 e i 3 milioni di sfollati. Inizia così la catastrofe sanitaria, dove le popolazioni colpite sono in grave rischio. Parte la macchina internazionale degli aiuti, diversi governi mettono a disposizione ingenti risorse. Studi postumi portano a considerare quel maremoto del 2004 uno dei più catastrofici disastri naturali, il terzo sisma più potente della storia della sismologia. Secondo gli studiosi, l'energia sprigionata dal terremoto del Golfo del Bengala è pari a 52.000 megatoni, un valore superiore di 1.5 milioni di volte a quello rilevato in seguito allo scoppio delle bombe di Hiroshima e Nagasaki. E allora andiamo a concludere questo splendido e spettacolare 2004, anche con tristezza, ma anche con qualche nota di colore positiva, con Zucchero e il grande Babumba. E sulle note di Zucchero chiudiamo le 4 puntate dedicate al 2004. Ringrazio tutti voi di aver seguito la puntata di Nel Blu Dipinto di Blu, e sulle onde di Radio Orizzonti in Blu vi lascio ai nostri programmi a seguire, dandoci appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci!

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gent di ieri,
2: d'incœ
1: e de duman,
2: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
2: va in onda il
1: Ciceremon Cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi i titoli del notiziario. La guerra in Ucraina, massicci raid russi sulla regione di Kiev, almeno 16 morti. Il 25 agosto a Mosca, Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati, incontrerà il ministro degli esteri Lavrov. Ma il tempo al nord, in Liguria un fulmine manda in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, sospesa la circolazione dei treni. La benzina vola sopra i 2 euro al litro, mai così cara da settembre di 3 anni fa. Tutto pronto a Rimini, il meeting per l'amicizia fra i popoli che si apre domani alla fiera, grande attesa per l'arrivo del Papa sabato. Buonasera da Antonella Mitole. In Ucraina almeno 16 morti e 40 feriti. Il bilancio del massiccio attacco russo nella notte nella regione di Kiev. Colpiti anche un ospedale pediatrico e una scuola. E intanto il 25 agosto a Mosca, Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati, incontrerà il ministro degli esteri Lavrov. Sentiamo Chiara Placenti.
2: Al numero impressionante di droni e missili lanciati dai russi si aggiunge l'indebolimento della difesa antiaerea ucraina. Resta al contrario poderosa la produzione di droni di Kiev, che nelle scorse ore ha centrato una raffineria in Tatarstan. Sul campo invece l'esercito russo rivendica la conquista di 2 nuovi villaggi nel Donbass. Ma per Zelensky si è aperto un nuovo fronte. Un'inchiesta per riciclaggio ha coinvolto la vice capo del suo staff Irina Mudra con l'ex ministro della difesa Fedorov, che chiede elezioni anche a guerra in corso. Ma Podolyak, consigliere di Zelensky, replica che non sussistono le condizioni. Intanto Ursula von der Leyen bolla come guerra ibrida la notizia del drone navale russo distrutto dalla Romania vicino ad una piattaforma offshore nel Mar Nero. Nel pieno delle tensioni giunge la notizia che il Cremlino conferma un colloquio martedì tra il ministro degli esteri Sergei Lavrov e il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, che visiterà Mosca dal 25 al 28 agosto. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ora in Medio Oriente, Ben-Gvir, il ministro della difesa israeliano, mostra il video di un cantiere con i lavori in corso. Si tratta, dice il ministro, del patibolo sul quale saranno impiccati i terroristi palestinesi. Sentiamo Elena Aquilanti.
3: Una forca per le esecuzioni e delle cabine per far assistere i familiari dei terroristi che verranno impiccati. È quello che il ministro della sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir ha mostrato in un video mentre presentava il cantiere. I nostri terroristi meritano una cosa sola: la morte per impiccagione, ha dichiarato il ministro, che in un video precedente si era spinto a dire di non vedere l'ora di guardare i primi palestinesi uccisi lì dentro, scatenando un'ondata di proteste internazionali. Sul fronte giudiziario, intanto, arriva una svolta sulla morte di Hind Rajab, la bambina di 5 anni uccisa a Gaza nel gennaio 2024, dopo essere rimasta per 3 ore al telefono con la mezzaluna rossa, sola, tra i corpi dei suoi familiari. L'IDF ha chiesto alla procura militare di aprire un'inchiesta penale e il procuratore generale ha parlato di grave negligenza nell'invio dei soccorsi. Un'altra indagine riguarda invece la morte di 15 soccorritori della Mezzaluna Rossa, uccisi a Rafa nel marzo del 2025. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: E oggi il Papa ha incontrato il presidente libanese Youssef Aoun al centro del colloquio. L'accordo trilaterale firmato a giugno, che intende avviare una de-escalation fra Israele e Libano, ma che trova una difficile attuazione. Sentiamo Fausto Nicastro.
4: Questa mattina Papa Leone XIV ha incontrato il presidente libanese Youssef Aoun. Il colloquio tenuto al Palazzo Apostolico si è concentrato soprattutto sull'accordo trilaterale firmato a Washington il 26 giugno scorso tra Israele e Libano con la regia degli Stati Uniti. Nel resoconto del dialogo, la Santa Sede ha espresso compiacimento per la sottoscrizione del documento, ma si dice preoccupata per le difficoltà che si stanno sperimentando nel metterlo in esecuzione, assicurando il proprio sostegno agli sforzi che vanno in tal senso. Nonostante l'obiettivo dichiarato di ridurre le tensioni di confine, spianare la strada alla stabilità regionale a lungo termine, infatti, l'accordo trova grandi difficoltà di attuazione, con l'IDF che continua i suoi attacchi e l'occupazione di varie zone del sud del Libano. Israele giustifica le sue azioni ribadendo la volontà di colpire il gruppo Hezbollah presente in quei territori. Il presidente Aoun ha infine ringraziato il Papa, chiedendo che continui il sostegno del Vaticano alle richieste di pace e di ritiro di Israele. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Le tensioni nel Golfo. Donald Trump annuncia la guerra economica a Teheran. Nuovo attacco degli Houthi dello Yemen contro strutture petrolifere dell'Arabia Saudita. Sentiamo Antonio Soviero.
5: Donald Trump apre un nuovo fronte e annuncia un isolamento economico senza precedenti. Sarà l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese, scrive sui social, e minaccia conseguenze economiche tremende per qualsiasi paese offra all'Iran un'ancora di salvezza. Il riferimento implicito è a Russia, Cina, Turchia e India. Ma vi è un'altra ragione della nuova trovata del presidente USA. Il debito pubblico statunitense vola a oltre 40 mila miliardi di dollari e a pesare è proprio il costo del conflitto in Iran, oltre ai mancati introiti sui dazi. Il regime iraniano replica, sarà una nuova politica fallimentare. I Pasdaran minacciano, in caso di nuova guerra useremo armi più distruttive. Nel mirino finirebbero anche le basi americane in Europa, secondo il Financial Times. E la NATO dice di essere pronta ad affrontare qualsiasi evenienza. Infine, capitolo Hormuz. Secondo la testata Axios, gli americani avrebbero istituito un corridoio protetto aggirando il controllo degli iraniani. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Nuovi sbarchi di migranti in Italia, 80 sono giunti autonomamente nel Siracusano, 57 portati a Lampedusa. Intanto anche la Finlandia e la Svezia annunciano la ripresa dei trasferimenti dei richiedenti asilo verso il nostro paese. Sentiamo Elena Seno.
6: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia si prepara ad applicare il nuovo patto europeo sulla migrazione con il trasferimento dei richiedenti asilo verso l'Italia, paese di primo ingresso. Ieri il governo di Vienna aveva fatto sapere di 4 espulsioni già avvenute dal 12 giugno, data di entrata in vigore delle nuove norme europee. Oggi il ministro degli interni di Helsinki è ad annunciare l'avvio dei trasferimenti. E intanto si sono concluse a Bari le operazioni di sbarco delle 7 salme dei 48 profughi recuperati dalla Life Support di Emergency nelle acque internazionali della zona SAR libica. Tra i tratti in salvo, 31 sono minori non accompagnati, per i quali è scattata la mobilitazione, come ha riferito il sindaco di Bari Vito Leccese, presente al porto.
7: Assistenti sociali, pronto intervento sociale del comune di Bari si farà carico in questa prima fase di accompagnamento verso le comunità che accoglieranno i minori.
6: Elena Seno, linea allo studio.
1: Una notizia che arriva dalla Nigeria: un'imbarcazione si è capovolta nello stato di Sokoto, nel nord-ovest del paese, uccidendo almeno 40 bambini. Lo riporta il sito della Reuters, citando un funzionario locale dell'autorità per le vie navigabili interne. L'incidente è avvenuto mentre i passeggeri si stavano dirigendo verso i campi di riso per la semina o la raccolta, ha dichiarato il funzionario capo della zona. Il maltempo al nord, allerta arancione in Lombardia e gialla in 8 regioni. In Liguria un fulmine ha mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, interrotta la circolazione dei treni. Sentiamo Erika Calvani.
8: Oltre 37.000 fulmini sono caduti oggi sulla Liguria, più di 20.000 solo su Genova. Una bomba d'acqua si è abbattuta questa mattina sulla costa ligure, provocando danni e criticità soprattutto nel Tiguglio. Fino a 103 mm di pioggia in un'ora è quanto misurato dal pluviometro di Chiavari, dove l'acqua ha allagato strade e sottopassi, invaso negozi ed è entrata anche dentro auto e bauletti degli scooter. Non preoccupa al momento il fiume Entella, il cui livello resta basso. Anche a Genova la tempesta di fulmini e tuoni dal mare si è spostata verso l'entroterra, sottopassi allagati soprattutto nella zona di Certosa. Vigili del fuoco intervenuti in soccorso ai cittadini a Sestri Levanti e Lavagna, mentre a Rapallo l'Aurelia diventava un fiume. Blackout alla stazione di Ventimiglia, un fulmine ha colpito un palo e provocato così un'improvvisa scarica che ha mandato in tilt la sala di comando. Intanto in Liguria continua a piovere e sono previste possibili trombe marine. Tra la notte e la tarda mattinata di domani è atteso un nuovo passaggio perturbato. L'ARPAL prolunga lo stato d'allerta, massimo grado per temporali dalle 3 alle 15 di domani sul centro Levante Ligure, poi allerta gialla fino alle 17. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Una bimba di 4 anni è morta all'ospedale dei bambini di Palermo per una sospetta difterite. La bimba non sarebbe stata vaccinata. La salma è stata sequestrata dalla procura che, oltre a disporre l'autopsia, cercherà di capire come mai la piccola non fosse stata sottoposta alla vaccinazione obbligatoria e se le procedure ospedaliere siano state corrette. La rincorsa dei prezzi dei carburanti in Italia sembra inarrestabile ed anche oggi i prezzi medi di benzina e gasolio hanno sforato la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Sentiamo Andrea Domaschio.
9: Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, in base alle odierne rilevazioni dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,002 euro al litro per la benzina e 2,116 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la benzina e 2,186 euro al litro per il gasolio. L'Unione Nazionale Consumatori evidenzia quindi come sia stata sfondata anche sulla rete stradale ordinaria la soglia psicologica dei 2 euro al litro, mentre il gasolio sia in autostrada che nella rete stradale normale registra il valore più alto dal 28 luglio, primo giorno in cui doveva entrare in vigore il taglio di 14 centesimi sulle accise che dopo la proroga del 6 agosto durerà fino a lunedì prossimo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Il tema del messaggio per l'undicesima giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che sarà celebrata il 1 settembre. Giorgia Bresciani.
10: Nel messaggio appena pubblicato il Papa denuncia come rispetto al sogno di Isaia oggi vediamo troppo spesso accadere l'esatto contrario con gli sforzi ancora orientati alla violenza e alla guerra. Quest'ultima, avverte Leone XIV, produce ferite che vanno ben oltre il campo di battaglia, miete vittime, lacera famiglie, costringe milioni di persone a lasciare le proprie case. Radicata in desideri distorti e in un uso sbagliato della libertà e del potere umani, la guerra si erge a contro testimonianza del Vangelo della pace. Il Papa insiste dunque su un punto centrale: violenza, ingiustizia e degrado non derivano semplicemente da strutture imperfette, riflettono piuttosto uno squilibrio radicato nel cuore dell'uomo. Le cause più radicali di conflitto e lo sfruttamento del creato sono conseguenze di una crisi etica e culturale che include la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio, la ricerca di profitto immediato. Di qui la necessità di una conversione del cuore. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: A Rimini tutto pronto per il meeting per l'amicizia fra i popoli che si apre domani alla fiera. Tra i padiglioni sono già al lavoro i volontari, mentre occhi e cuori guardano a sabato quando è previsto l'arrivo alla kermesse di Papa Leone. Raffaella Frullone.
11: Come ogni anno i padiglioni della fiera si animano in anticipo grazie ai volontari del pre-meeting, gruppi di ragazzi e ragazze che si muovono lungo i 140.000 metri quadrati dei corridoi della fiera come dentro ad un grande alveare. C'è chi dipinge, chi trasporta pannelli di legno, chi disegna planimetrie, chi spinge carrelli, chi prepara i manifesti.
12: È bello capire che non è tempo perso di vacanza, è tempo guadagnato per la mia vita.
13: Come si dice nella vita, vale la pena, c'è un valore che più della fatica.
14: Donarsi gratuitamente per un'opera così grande fa anche venire molto più fuori me stessa.
11: Molti sono quelli impegnati al Villaggio Ragazzi, dove anche l'allestimento richiama il tema scelto per la 47esima edizione, il verso dantesco L'amor che muove il sole e le altre stelle. Ma quest'anno l'attesa ha soprattutto un nome: Leone XIV. Occhi e cuori sono già rivolti alla visita di sabato del pontefice. Per la seconda volta un papa entra al meeting dopo 44 anni.
15: E ancora mi ricordo le frasi che ci dedicò quella giornata. Costruite senza stancarvi mai la civiltà della verità e dell'amore.
11: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Questo era l'ultimo servizio. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dedè in regia, da Antonella Mitola. Una buona serata.

Amici di Radio Orizzonti, buonasera a tutti, pronti per cominciare insieme a noi una nuova puntata di A Tutta Musica? Sì, sicuramente siete prontissimi. Quindi io, Claudio Borroni al microfono e Angelo Sivelli in regia, siamo pronti per iniziare questa nuova puntata che comincia, guarda caso, con un brano classico. Lui è Jean-Baptiste Lully e parliamo di un'opera che si chiama Il Borghese Gentiluomo, per la cerimonia dei Turchi.

E dalla musica classica passiamo subito al jazz con un meraviglioso brano con Ella Fitzgerald e Louis Armstrong. Il brano si chiama Dream a Little Dream of Me, che comincia, essendoci questi due grandissimi amanti dello skat, proprio con un pezzettino schettato. Ella è chiaramente...

La domanda sorge spontanea: come si fa a non amare il jazz? No, è un peccato mortale, soprattutto quando si ascoltano due brani come questo che abbiamo appena ascoltato e quello che sta per arrivare. Questo brano che abbiamo appena ascoltato con queste due voci, diversissime tra loro, lei ha la voce di un usignuolo, lui invece molto più graffiante, ma si sposano perfettamente. Il secondo brano è un altro brano jazz composto da un compositore che qualche anno prima ovviamente veniva dall'Italia, perché sto parlando di Harry Mancini. È il suo papà che si è trasferito in America, lui si è trovato lì e quindi ha continuato il suo grande amore nei confronti della musica e del jazz, componendo questo brano che è stato storico, Moon River.

Anche qui come si fa a non amarlo? Il jazz è una cosa veramente straordinaria. Ritorniamo ad un brano che secondo me vi piacerà. Juan Paulo Fernández Ramos, El Desperar del Miedo. El Despertar, no, forse è meglio El Despertar del Miedo. Sì, esatto.

che poi tra l'altro è il despertar del miedo, significa il risveglio della paura. In effetti questo brano un po' di paura me l'ha fatta, non so a voi. E invece adesso andiamo ad ascoltare la colonna sonora di un film straordinario di 9 settimane e mezza, quindi abbiamo un Joe Cocker che ci dirà, o meglio lui dirà a lei, you can leave your hat on, cioè quindi puoi tenerti su il cappello, te puoi tenere su il cappello, almeno quel.

Sa perché quando io ascolto questo brano, sì, mi piace molto sentire la voce grintosa di Joe Cocker, mi piace tantissimo sentire la base che c'è sotto, ma io chiudo gli occhi e penso a Kim Basinger. Non lo so se voi la pensate come me.

Mai brano più attuale di questo potevamo mettere. Credo che questo brano qui sarà attuale sempre, perché sto parlando di Antonello Venditti, che ci fa ascoltare In questo mondo di ladri. Siete d'accordo che è attuale?

Ed ora, dopo aver ascoltato alcuni cantanti dalla voce un po' grintosa, ne ascoltiamo uno che è veramente una cosa meravigliosa da ascoltare. E quanta gente che è invidiosa di questa voce, la voce di Luciano Pavarotti, che ci fa ascoltare Mattinata di Leoncavallo.

Ecco, già c'è un confronto con Albano, che anche lui sì, Angelo, non ridere per favore, anche Albano si è cimentato nel cantare Mattinata, ma diciamo che la vocina di Albano a confronto a questa voce meravigliosa lascia un po' lì, ma soprattutto l'inizio, quando io sento l'aurora, aia, subito mi colpisce in maniera estremamente negativa. Ascoltiamoci Pavarotti, dai.

Eh beh, appunto, come vi dicevo, Pavarotti ti lascia senza parole. Andiamo ad ascoltare un brano del Banco del Mutuo Soccorso. Si chiama La città sottile. E se lo dice il cantante del Banco del Mutuo Soccorso, che sottile non era, sarà sottile.

così lasciamo questo brano, che è lunghissimo, ma l'abbiamo interrotto perché abbiamo capito che è un brano difficile, è un brano molto particolare, perché è un'incisione molto bella con questa voce in secondo piano, però è anche bene ascoltare il prossimo brano, che è un brano straordinario perché è composto e realizzato da Charles Aznavour, ed Io tra di voi, questo cantante meraviglioso, più che francese è armeno, ha avuto un successo mondiale con tutti i suoi brani che sono stati tradotti e interpretati in 5 o 6 lingue in tutto il mondo, cantate sempre da lui. Un grande, veramente un grande chansonnier. Ed Io tra di voi.

0: che cosa fai?
1: Chissà se qualcuno di noi nell'ascoltare questo brano si è trovato in una situazione così. Guardate che il brano è tristissimo. Il brano è tristissimo perché ti trovi superato da un'altra persona. La tua donna è lì vicina e lei ha già scelto.

0: forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, sì, una magnifica serata.
1: No, veramente queste due parole che ha detto alla fine ti fanno capire quanto grande è lui, perché questo brano è stato composto completamente da lui, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista del testo. E quando lui, dopo questi tre brani che abbiamo ascoltato, ha capito che non c'è più niente da fare con la sua signora, no, è stata una magnifica serata, non ho solo forse un po' di stanchezza, mamma mia. Tiriamoci su con questo brano che si chiama On Green Dolphin Street, cantato da Claudio Borroni e il suo gruppo. È un brano bellissimo, molto molto bello, parla di un amore difficile, un amore tra un grande signore e una cameriera di un albergo. Quindi molto difficile da portare avanti, ma comunque c'è questo grande desiderio che si possa realizzare questo sogno.

finalmente oggi c'è molto jazz, perché nell'ultima puntata ne abbiamo fatto poco, e continuiamo con un brano di stile jazzistico con Bruno Martino, che ci fa ascoltare E la chiamano estate.

Sì, è molto molto molto molto molto piccolo questo brano. È cortissimo, direi, ma è molto bello. Adesso arriva un grande brano standard interpretato da Tony Bennett e Amy Winehouse, Body and Soul. My heart is sad and lonely, for you I sigh, for you dear only. Sì, ma lasciatelo cantare a loro, che cavolo.

Brano straordinario. Così come è straordinario questo vecchio brano che nel 1963 mi faceva impazzire.

che ricordi questi Beatles, così come anche i Temptation, mi sono sempre piaciuti, con questo brano un po' tranquillo, non è da Temptation, My Girl.

non è male questa My Girl dei Temptation, ma io veramente, detto tra noi, cercavo Disco Inferno. Disco Inferno, però non l'ho trovato e allora è arrivata My Girl. Invece di Rihanna arriva Friends of Mine.

vabbè, Friends of Mine di Rihanna. Ma adesso arriva il brano che terminerà la nostra puntata, perché sarà due o tre volte che cerco di inserirlo e non si arriva mai, perché i brani che scegliamo sono quantitativamente più lunghi di quello che si pensava. Dovrei mettermi lì con la calcolatrice, vabbè. Quindi questo tema di James Bond saranno già due o tre volte che cerco di inserirlo, e adesso finalmente lo ascoltiamo tutto o quasi. Eccolo qua, il tema di James Bond, che accompagna praticamente quasi

La caratteristica del brano comincia proprio con questa chitarra, con il don dun dun dun dun dun dun dun dun, e dopo, quando entra l'orchestra grossa con quei fiati, con quei sassofoni, con quelle trombe, con quei tromboni, mamma mia, ci sembra di vedere James Bond, cioè, no, il principale attore di questo. Quanti brani sono stati fatti? Quanti film sono stati fatti? Forse una ventina di brani interpretati da tantissimi attori bravissimi. Comunque il migliore secondo me era lo scozzese. Bene, è terminata così la nostra puntata di oggi. Noi vi salutiamo, Claudio Borroni vi saluta al microfono e Angelo Sivelli in regia, dandovi l'appuntamento alla prossima puntata. Rimanete con noi la prossima settimana. Ciao ciao.

0: Le spezie raccontano. Un programma a cura di
1: Carla
0: e Niva. Buongiorno, buongiorno, eccoci qui in vostra compagnia. Ebbene sì, ormai ci conoscete, le voci ormai le avete imparate a riconoscere. Siamo Niva e Carla qua vicino a me.
1: Sì.
0: Ecco, e parliamo di spezie. La spezia che vi proponiamo quest'oggi non è molto conosciuta, a parte alcuni intenditori. Parliamo della Nigella sativa, meglio conosciuta come cumino nero.
1: Sì, è una pianta erbacea annuale di origine asiatica che si distingue per la bellezza dei suoi fiori a petali bianchi o blu, appartenente alla famiglia delle Ranunculaceae.
0: Bello.
1: I semi sono contenuti in piccole capsule, i frutti. La Nigella poi era già popolare nell'antico Egitto e tracce della sua presenza sono state rinvenute in diversi siti archeologici. Per esempio la tomba del faraone Tutankhamon è un esempio.
0: Insomma, infatti, nella tomba di Tutankhamon pare si siano trovate una marea di spezie, di semi. Maometto addirittura definiva questi semi Abbatul Baraka, cioè semi benedetti, raccomandando di usare sempre i semi del grano nero, cioè il cumino nero, poiché si curano tutte le malattie tranne la morte. E questo spiega le antiche origini della Nigella, considerata tra le più preziose erbe fitoterapiche di tutti i tempi. Abbiamo detto Nigella sativa.
1: Sì. Quindi è una pianta annuale che cresce addirittura fino, cioè addirittura
0: poco, non cresce tanto,
1: 20-40 centimetri, presenta delle foglie lineari, dei fiori delicati, come abbiamo detto,
0: sì,
1: bianchi o azzurro, blu. I fiori di cumino nero poi hanno 5 o addirittura anche 10 petali, quindi deve essere anche bella.
0: È molto
1: da,
0: bella da
1: vedere,
0: è piccola, non è una di quelle piante, vabbè.
1: E della pianta di grande interesse è proprio la capsula che si sviluppa dopo la fioritura. E questa capsula è costituita da diversi follicoli uniti, che possono essere da 3 a 7. Ognuno di questi contiene numerosi semi.
0: Allora, come si usa il cumino nero? Attenzione, Non ha niente a che vedere con il classico cumino dal colore nocciola. Le due spezie che condividono lo stesso nome provengono anche da due piante diverse, anche se gli usi, voglio dire, per aromatizzare il cibo, insomma, possono anche essere quasi identici.
1: Sì, e questi semi, una volta tostati e macinati, possono essere usati proprio per la preparazione del gran masala.
0: Il gran masala è un mix di spezie che viene usato tantissimo nella cucina orientale.
1: I semi tostati poi possono essere integri per arricchire invece verdure, zuppe, prodotti da forno, insalate, pollame, chi più ne ha più ne metta. Sono poi anche usati nel Medio Oriente per arricchire diversi tipi di formaggi tipici, compreso il famoso formaggio a pasta filata armeno,
0: chiamato anche
1: formaggio
0: a corde.

0: Avete riconosciuto la voce stupenda di Susan Boyle che vi proponiamo quest'oggi.
1: Sì, sì.
0: Parlavamo di Nigella sativa.
1: In Medio Oriente i semi neri di questa spezia sono considerati un prezioso rimedio. Perché? Perché in una lettera islamica Abu Uraya, compagno del profeta Muhammad, voce narrante degli jihadisti dei sunniti, afferma di aver sentito Allah
0: dire
1: che i semi neri possono prevenire tutte le malattie,
0: eccetto chiaramente la morte, quello che avevamo detto inizialmente.
1: E se vi state chiedendo dove comprare questo cumino nero, sappiate che non sarà un'impresa facile.
0: Non avevamo dubbi su questo.
1: Solo i negozi specializzati nella vendita di generi alimentari etnici propongono i semi di cumino nero, e questa spezia è meno popolare invece del, chiaramente, del classico cumino.
0: Però ricordiamo, diamo un piccolo consiglio: prima dell'uso dei semi di cumino nero, parliamo sempre di cumino nero, della Nigella sativa, sarebbe consigliabile provare a tostare il prodotto in una padella antiaderente ben calda, bastano pochi secondi. In questo modo otterremo dei semi più croccanti e anche piacevoli al palato. Ricordiamo tuttavia che in ogni caso i semi di cumino nero si possono consumare anche crudi. A questo punto, Carla, visto che abbiamo detto consumare anche crudi, dobbiamo vedere la ricetta.
1: Sì, allora, ho avuto un po' di difficoltà, però l'ho trovata.
0: Ecco.
1: Allora, è una ricetta che di pancakes di zucchina alla Nigella.
0: Che roba complicata.
1: Ti sembra questa, allora. Vediamo subito gli ingredienti.
0: Allora abbiamo 125 millilitri di latte,
1: vabbè,
0: un uovo, 50 grammi di fiocchi d'avena, va bene, 100 grammi di farina, un cucchiaino di lievito istantaneo,
1: sì,
0: due piccole zucchine, due cucchiai di parmigiano grattugiato, robiola e Nigella, poi per servire. Non va insieme, va proprio
1: certo
0: quando viene servito.
1: Allora, è abbastanza facile come ricetta, no?
0: Sentiamo.
1: Sbattiamo l'uovo con latte e fiocchi d'avena. Facciamo riposare almeno 5 minuti. Poi aggiungiamo la farina, il lievito, le zucchine tritate finemente e il parmigiano e mescoliamo bene.
0: Benissimo.
1: Versiamo poi a cucchiaiate in una padella antiaderente calda, come per fare una frittata,
0: sì,
1: girando quando si stacca facilmente, e poi chiaramente cuocendo dall'altro lato.
0: Ecco, la cosa essenziale è il momento di servire. Vanno serviti caldi, dir la verità a me piacciono anche bollenti, o a temperatura ambiente, e sopra viene, come dire, non dico neanche spalmata, ma buttata in un certo senso a cucchiaiate la robiola, e sopra, carissimi, i piccoli semi di Nigella che sono scuri, scuri, scuri,
1: scuri,
0: e fanno una figura bellissima.

0: lasciamo a questo punto la spezia di cui vi abbiamo parlato prima per addentrarci in un'altra spezia, questa qui però conosciutissima. Parliamo a questo punto del papavero. Voi direte una spezia, ma certamente, perché il papaver rosa è un'erbacea annuale che cresce fino a 60 centimetri. È caratterizzato da uno stelo sottile e peloso, da foglie incise e fiori rossi, a volte rosa, con petali rotondi coperti alla base da una macchia nera.
1: E il frutto del papavero è costituito da una capsula ovale posta al centro del fiore, che contiene dei minuscoli semi diffusi in ambito culinario ed erboristico. Il caule,
0: così si chiama il centro del fiore. Dove ci sono,
1: una volta inciso, produce un lattice bianco, una sostanza che risulta quindi appiccicosa al tatto. Il papavero si trova facilmente nei campi, lo vediamo, soprattutto quelli coltivati di grano.
0: E anche cresce, quelli incolti.
1: Sì, e cresce fino alla zona submontana, fiorisce poi tra marzo e agosto. E per sfruttare al meglio le proprietà del papavero si usano i fiori e le capsule. In ambito poi culinario sono molto popolari i semi di papavero, usati tra le altre cose anche per arricchire il pane, pizze, focacce.
0: Naturalmente viene usato da sempre anche in erboristeria. Ma noi ci limitiamo a parlare dei semi di papavero. Sì. Sono ricchi di calcio, vitamina E. Come le altre parti della pianta, anche i semi esercitano un effetto sedativo e calmante. Ricordiamo che sono anche fonte di acidi grassi e proteine vegetali.
1: E si possono usare per prodotti di forno rustici, come abbiamo detto prima, ma anche per i dolci, muffin o torte a base di cedro, arancio, limone.
0: Sì, si sposano bene.
1: Infatti,
0: con questi gusti.
1: Il connubio tra agrumi e semi di papavero è proprio ben affermato in pasticceria. In Italia, in Trentino Alto Adige, ha un dolce proprio tipico, arricchito con questo ingrediente. Si tratta del famoso strudel, però

0: semi di papavero.
1: Sì, sì.
0: Esistono poi semi di papavero neri e bianchi. Anche se differisce però il colore, non cambiano in nessun modo le proprietà né gli elementi nutritivi apportati.

0: Ebbene, era Amazing Grace, l'avete riconosciuta sicuramente, sempre per la voce splendida della Susan Boyle. Ma il papavero, abbiamo detto, è una pianta che appartiene alla famiglia delle papaveracee, che cresce sia in Europa che in Asia, e pensate che alla sua nascita è legata una leggenda affascinante. I fiori, come abbiamo detto, sbocciano da maggio a settembre e hanno questo colore rosso porpora o arancione, bellissimo. Esistono anche tante specie di papaveri, tra i più conosciuti ci sono il papaver somniferum, ovvero il papavero da oppio, con fiori oltre che rossi anche bianchi, rosa e viola. Poi c'è il papaver roses, quello comune che è la specie più diffusa che troviamo anche e soprattutto noi. E ancora il papaver nudicaule, cioè il papavero d'Islanda, che è tossico anche se ha colori straordinari che variano dal giallo all'arancio. Ma vi avevamo promesso la leggenda.
1: Eh sì, allora, si narra che un giorno nel mese di giugno Proserpina, la bellissima figlia di Giove, della dea della terra, mentre coglieva fiori in un prato di Sicilia, fu rapita da Plutone, dio degli inferi, che volle farla sua sposa.
0: Ecco, quando la madre Demetra venne a sapere che la figlia avrebbe trascorso il resto dell'esistenza nel mondo sotterraneo, naturalmente si disperò, corse a chiedere aiuto a Giove, che però non fece nulla, cercando addirittura di incoraggiare l'unione della figlia che sarebbe diventata regina.
1: E Demetra, in preda al dolore, decise di non occuparsi più della terra.
0: Certo.
1: E a quel punto Giove, preoccupato della morte delle creature, convinse Plutone a lasciar tornare Proserpina per almeno 6 mesi ogni anno.
0: E così fu, e leggenda vuole che quando la regina ritorna sulla terra sbocciano i papaveri, che con il loro colore rosso ricordano alla dea la passione dello sposo che l'aspetta negli inferi. Ma vorremmo anche parlarvi della simbologia del papavero, se abbiamo ancora un po' di tempo.
1: Sì, dai. Allora, secondo gli antichi greci, il papavero era il simbolo dell'oblio e del sonno, perché lo stesso Morfeo viene rappresentato proprio con un mazzo di papaveri in mano. Però è anche il simbolo della consolazione che Demetra ritrova dopo la partenza negli inferi della figlia.
0: E per gli antichi romani il fiore è il simbolo della dea Cerere, raffigurata con ghirlande, mentre nel Medioevo questo fiore è associato al sacrificio di Cristo e quindi viene ripreso in molti affreschi. E nel linguaggio dei fiori?
1: E nel linguaggio dei fiori e delle piante il papavero assume diversi significati a secondo proprio del colore dei suoi petali.
0: Per esempio,
1: il papavero dai petali gialli
0: è il successo.
1: Esattamente. Quello rosso invece rappresenta il sonno e l'oblio.
0: E quello bianco?
1: Simboleggia la sfortuna, mentre quello rosa
0: la serenità.

0: A questo punto, carissimi, siamo arrivati al momento della ricetta, perché Carla è bravissima, riesce a trovare delle ricette con delle spezie così complicate. E veramente io le dico sempre: cerca cose semplici.
1: Semplici.
0: Perché
1: sì, dai.
0: Ecco, e questa com'è? Crocchette ai semi di papavero.
1: È abbastanza semplice, Niva, dai.
0: Vabbè, allora partiamo con gli ingredienti: 200 grammi di patate, sì. 200 grammi di Emmental, 2 uova, pan grattato, basilico, prezzemolo, timo, maggiorana, semi di papavero, olio e sale e pepe, solito. Come si fa?
1: Allora, lessiamo le patate.
0: Va bene.
1: Sbucciamole, passiamolo poi allo schiacciapatate, quindi
0: bello,
1: belle.
0: Sì.
1: Raccogliamo poi il ricavato in una ciotola, amalgamiamolo prima l'Emmental con l'Emmental a scagliette, poi un cucchiaio di erbe aromatiche finemente tritate, un po' di sale e un po' di pepe.
0: Va bene, ci sono.
1: Quindi abbiamo amalgamato tutto. Con questo composto formiamo delle crocchette piuttosto tondeggianti. Passiamole nelle uova sbattute e nel pan grattato, a cui abbiamo aggiunto 2 cucchiai di semi di papavero.
0: Ah, bello, così dopo rimane tutto colorato.
1: Boh. A questo punto, dopo aver formato queste crocchette, le buttiamo in olio ben caldo e le ritiriamo quando sono belle dorate, chiaramente facendo asciugare tutto l'unto dell'olio sulla carta da cucina.
0: E poi serviamo bollenti. Buon appetito. Buon che appetito. Meraviglia. Carla, vedo che, sì, che ci fanno segno che abbiamo quasi terminato il tempo a nostra disposizione.
1: Va bene, quindi anche per oggi ci siamo fatti 2 spezie.
0: 2 spezie e 2 crocchette.
1: E 2 crocchette. E quindi, se ne avete voglia, vi diamo appuntamento alla prossima per parlare di altre spezie.
0: Grazie, arrivederci.

celebrity. Le celebrità, donne e uomini che sono diventati famosi. Celebrity, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Ciao a tutti, bentornati. Siete all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu FM 88. Ai microfoni Gisella e alla regia Angelo. Il personaggio famoso di oggi è Iris Apfel, imprenditrice e interior designer statunitense. Iris Apfel nasce il 29 agosto del 1921 a New York, nel quartiere di Astoria. Il suo vero nome è Iris Burrell. È figlia di Samuel Burrell e di Sadie, una donna di origini russe che possiede una boutique. Entrambi i suoi genitori sono ebrei. Iris si iscrive all'Università di New York, dove studia storia, per poi cominciare a lavorare in virtù di una collaborazione con Women's Wear Daily, all'epoca ritenuta una sorta di Bibbia della moda. Nel frattempo è impegnata anche ad assistere l'illustratore Robert Goodman.

Nel 1948 si unisce in matrimonio con Karl Apfel, con cui avvia un'industria tessile un paio di anni più tardi. È la Old Wild Weavers, emblema di un sodalizio che non è solo lavorativo, ma anche artistico. Dal marito assume il cognome, con cui diventerà poi famosissima. Nei decenni successivi, Iris Apfel lavora in qualità di interior designer e lei a occuparsi della progettazione degli interni della Casa Bianca per molti presidenti degli Stati Uniti. Tra questi ricordiamo le presidenze di Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan e Clinton.

Nel 1992, intanto, la All the Wild Weavers chiude e Iris si ritira dall'attività lavorativa. Da sempre ritenuta un'icona della moda e dello stile, sia dalla stampa americana che da quella internazionale. Nel 2005 la Apfel si vede dedicare una mostra dal The Costume Institute, denominata Reira Avis the Irreverent Iris Apfel, e dedicata a tutti i suoi look. Il segreto per avere stile è capire chi sei, e questa è una cosa che richiede anni e anni.

L'esposizione in un primo momento viene ospitata dal Metropolitan Museum of Art di New York, ma in seguito diviene itinerante e allestita anche a West Palm Beach, presso il Norton Museum Art, e di nuovo a New York, al Nassau County Museum of Art, prima di spostarsi nel Massachusetts, a Salem, dove viene proposta al Peabody XX Museum. Sono ispirata da tutto ciò che è attorno a me. Sono ispirata anche dal solo fatto di essere viva, di respirare e di incontrare persone, parlare con la gente e assorbire ciò che accade attorno a me. Penso che se la gente lo facesse più spesso, avremmo della moda migliore.

Nel 2014 Iris Apfel è protagonista di un documentario realizzato da Albert Maisley e è presentato in occasione del New York Film Festival. L'opera intitolata Iris viene distribuita dalla Magnolia Pictures l'anno seguente. Il 1 agosto del 2015 Iris rimane vedova con la morte del marito Carl dopo 67 anni di matrimonio. Nel 2016 diventa nota al pubblico di tutto il mondo in quanto protagonista di uno spot pubblicitario per l'auto Citroën DS3. Nello stesso anno riceve il Women Together Special Award of the Year in occasione del 12° Annual Women Together Gala, organizzato agli headquarters delle Nazioni Unite.

A novembre del 2016 Iris Apfel ottiene un altro riconoscimento, il Women's Day Pioneer Award, per il suo lavoro nel campo della moda. 3 anni più tardi, all'inizio del 2019, fa il giro del globo la notizia della firma di Iris Apfel per un contratto di modella con un'agenzia. A 96 anni diviene la modella più anziana al mondo. Nel 2021, a 100 anni di età, è la prima e unica modella e influencer in attività. A tale età, Iris Apfel si spegne il 1 marzo 2024, all'età di 102 anni. La frase celebre di Iris Apfel: quando non ti vesti come tutti gli altri, non devi neanche pensare come tutti gli altri.

Gentili ascoltatori, la trasmissione finisce qui anche per oggi, ma voi rimanete sempre sintonizzate sulle frequenze di Radio Orizzonti in Blu FM88. La radio che è più vicina a te, mi raccomando, e su questo ci lasciamo e ci risentiremo con la prossima puntata. Ciao a tutti!

0: Scusa se non l'ho fatto mai.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nel fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberarci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati.

0: ti Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel secondo mistero della luce, contempliamo il mutamento dell'acqua in vino alle nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ore. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della luce, contempliamo l'annunzio del Regno di Dio e l'invito alla conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: e dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione del sacramento dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti.

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: Amen. Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Missing, Everything But the Girl, 1995.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: No tengo dinero. Righeira, 1983.

0: Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Bailamos, Enrique Iglesias, 1999.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Sei un mito. 883 1993.

0: meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Summer Paradise, Simple Plan featuring Sean Paul, 2012.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Olympic Games, Miguel Bosé, 1980.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Cabaret, Orietta Berti e Fabio Rovazzi, 2025.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Self Control, Raff, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Musical Lights. Imagination. 1982.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Gioca Jouet, Claudio Cecchetto, 1981.

Dai ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Dance Around the World, Rich Nell, 1987.

0: amo.
1: Vederti dal balcone mi fa male, lo so, ma ricordati che non ho giurato che tornerò. Hai il vizio di parlare male di noi, di me, di come preferivi il Campari ghiacciato.

0: le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

ci saranno i baci, le implicazioni interne, se non sappiamo amare ma solo pretendere, poi sarà semplice.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

stasera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi.

sguardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una finestra.